about fitness, about

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

the one who finds success. Just let the fame find you.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina. Con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per assolvere.

la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme, naturalmente per tanta tanta musica e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 7One, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno a tutti quanti voi, sempre in via Vivaio 7, sempre il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, sempre il ballo di Beppe. E questa mattina abbiamo un ragazzo che si chiama Aaron. Buongiorno Aaron.
3: Buongiorno.
0: Ecco Aaron, tu di dove sei e che classe fai?
3: Ho Sono di Sobbiatolona, sì. E faccio la seconda media.
0: Seconda A, B o C?
3: Seconda B.
0: Seconda B, abbiamo avuto già anche altri tuoi amici che sono stati precedentemente con noi qualche giorno fa. E intanto ti chiediamo, com'è andato per te questo dialogo nel buio? Dov'è che ti sei un po' impaurito, oppure insomma è stato tutto una corsa
3: normale? È stato carino, ecco. non ho avuto paura.
0: Sì. E poi cosa hai visto di bello?
3: Cioè, mi sentivo un po' in movimento, però mi immaginavo il tavolo, le sì. sedie, ecco. magari la strada e le macchine che passavano.
0: Ho capito. E poi di seguito hai toccato anche degli alberi, delle...
3: Sì, sì.
0: Ecco. Hai sentito che altre esperienze, che altre cose hai visto in giro?
3: Ho sentito magari tipo il corpo dei miei amici, magari se mi perdevo.
0: Ecco.
3: E poi ho sentito tante piante.
0: Hai sentito tante piante?
3: Sì.
0: E invece hai trovato qualcosa nella casetta?
3: Nella casetta sfortunatamente no, però sì. ho aiutato mio compagno a trovarla.
0: Ah, ho capito. Beh, quindi sì. vi siete un po' aiutati a vicenda.
3: Sì, sì.
0: E invece nella parte dove c'è stato un po', dove c'era rumore, baraonda, c'era il mercato, c'erano le moto, tu hai toccato qualcosa lì?
3: Cioè... Non tanto, non ho toccato quasi niente, mi piaceva sentire solamente il rumore per capire.
0: Ho capito. E poi invece infine sei andato al bar.
3: Sì,
0: al bar
3: sì.
0: Cosa hai bevuto?
3: Ho bevuto un'acqua tonica.
0: Ah, bene, quindi uomo d'acqua tonica sei tu.
3: Sì, sì.
0: E invece adesso andiamo a vedere, tu da grande cosa vorresti fare?
3: Boh, da grande vorrei fare l'assistente di volo.
0: Ah, bene.
3: Sì, sì. Ho un altro lavoro, un'altra mia passione che vorrei praticare sarebbe continuare a giocare a basket.
0: Ah, quindi sei un giocatore di basket?
3: Sì, sì.
0: Quanto sei alto?
3: Più o meno dall'ultima visita 1,65.
0: Beh, insomma, sei abbastanza alto per l'età che hai, quindi insomma un basketista.
3: Sì, sì.
0: E per quale squadra tifi di basket? L'Olimpia?
3: Per quale squadra tifo? Tifo per i Lakers.
0: I Lakers, una cosa, io pensavo l'Olimpia Milano, vabbè. E invece nella cucina come sei messo? Sei bravo a cucinare?
3: Sì, a volte cucino pasta e anche altri tipi di cibo.
0: Senti, hai qualche domanda da fare sui non vedenti, visto che io sono un rappresentante dei non vedenti, quindi un giornalista non vedente. Cosa ti incuriosisce?
3: Cos'è quanto tempo fa da quanto tempo giornalista? No?
0: Allora, io giornalista sono dal 2020, quindi sono già praticamente 4 anni che faccio questo lavoro, faccio interviste un po' da tutte le parti, non solo qui al Dialogo nel Buio, ma per esempio certe volte anche nelle città per strada, e anche lì capita un po' tutte le esperienze possibili e immaginabili. Anche perché poi è strano vedere un giornalista cieco, comunque. Purtroppo è così e mi piace fare questa cosa. Altra domanda?
3: Niente.
0: Bene, allora senti, prima di chiudere la trasmissione, volevo farti una domanda ancora.
3: Sì, tu, certo.
0: Secondo te il non vedente, perché per il non vedente è importante il muro?
3: Perché è un punto di riferimento.
0: Perché il non vedente sul muro cammina col bastone. Tu hai visto mai camminare dei non vedenti in giro?
3: Sì.
0: Quindi usano il bastone bianco. E sai come si usa il bastone bianco?
3: Sì.
0: Quindi
3: sì, sì.
0: Il bastone bianco si prende tra le dita e si fa ondeggiare,
3: sì, sì.
0: per sentire gli ostacoli dove sono. E quindi seguendo il muro il non vedente segue il corso naturale. Se il muro è pieno di moto, di biciclette e di altre cose, il non vedente può anche incespicare e anche farsi del male.
3: Sì, sì.
0: Quindi tu adoprati che i muri siano sempre liberi per noi non vedenti.
3: Ok.
0: Bene, Aaron, io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e a risentirci a presto. Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo al dialogo nel buio e abbiamo una classe che vi diremo adesso che classe è. Intanto presentiamo la professoressa. Buongiorno professoressa, lei è la professoressa?
2: E Carmen Morello.
1: Che è insegnante di?
2: E geostoria.
1: Geostoria, siamo di italiano. E allora presentiamo i ragazzi uno per volta, diamo il microfono al primo di voi.
2: Sì.
3: Samuele.
4: Leonardo.
5: Giovanni.
6: Riccardo.
1: Mattia.
7: Damiano.
1: Sono finiti. No, dopo Damiano abbiamo terminato. Allora, dunque, ragazzi, per voi questa esperienza del dialogo nel buio cosa vi ha fatto capire? Partiamo con il primo. Date ogni volta il vostro nome in modo che gli ascoltatori possano identificare.
3: Samuele. Sì. E mi ha fatto capire le difficoltà che provano i ciechi nelle azioni quotidiane.
1: Bene, il secondo?
4: Leonardo, anche secondo me ci ha fatto capire queste difficoltà ed è stato molto bello.
1: Avanti il terzo.
5: Giovanni, ci ha fatto capire appunto, come hanno detto loro, le difficoltà e come provare a sviluppare gli altri sensi.
6: E Riccardo, sì è vero, si sono capito un pochino le difficoltà dei ciechi ed è stato anche abbastanza divertente.
1: Bene, ancora?
4: Mattia, anche secondo me...
1: Serve
4: per rappresentare appunto le difficoltà nella vita dei ciechi ed è anche secondo me è stato molto divertente.
1: È rimasto qualcuno ancora, mi pare?
7: Damiano. E anche secondo me è stata un'esperienza per capire come i ciechi agiscono e come pensare anche senza vedere.
1: Allora, a questo punto la seconda domanda invece è: qual è stato il momento più preoccupante dello svolgimento del dialogo? Partiamo di nuovo.
3: Per me, Samuele, il momento più preoccupante secondo me è stato l'attraversamento del fiume.
1: Del ponte tibetano. Avanti,
3: esatto.
1: Il prossimo.
4: Leonardo, anche secondo me attraversare quel ponte lì è stato...
1: un po'
4: difficile, ma anche quando ci doveva dare da bere non è stato facile trovare la bottiglia
1: nel bar. Perfetto. Avanti.
5: Giovanni, sì? Secondo me il ponte, perché si muoveva e dovevi trovare l'equilibrio.
1: Bene, il ponte tibetano.
6: E Riccardo, anche secondo me quando ci offriva da bere è stato difficile trovare la bottiglietta.
1: Chi è rimasto?
4: Mattia. Anche secondo me attraversare il ponte è stato molto difficile, soprattutto per trovare l'equilibrio.
1: Abbiamo finito? È rimasto qualcuno?
7: Damiano. Anche per me è stato molto difficile oltrepassare il ponte, appunto perché dovevi trovare le guide.
1: Ecco, adesso invece voi avete fatto anche delle domande alle guide, se volete rifarne qualcuna a me, date il vostro nome e poi fate la domanda, in modo che io cercherò obiettivamente di rispondere. Potete fare domande sulla mia vita personale, sulla vita dei non vedenti, eccetera, eccetera. Quindi a voi la domanda. Qualche curiosità, certo, ci mancherà.
4: Leonardo, e la mia domanda era se avesse qualche hobby.
1: Ma voglia, allora, ho tantissimi hobby, mi piace giocare a tennis. Dici, ma come fate voi ciechi a giocare a tennis? Allora, andate sul sito dove c'è Blind Tennis e praticamente abbiamo una pallina di spugna con dentro dei sonaglini e poi il campo è ridotto a 12 metri anziché 20 e si gioca con le racchette di beach volley. Poi ho l'hobby degli scacchi, ho l'hobby dello showdown, che è un altro sport per non vedenti, e poi insomma anche altri hobby, guardare un po' la TV, la radio, fare radio soprattutto per me, visto che la mattina inizio a fare radio alle 4:30 e poi anche qui alle 10 con quest'altra trasmissione. Altra domanda, la professoressa?
2: Sì, sicuramente il percorso è stato interessante, come hanno detto i ragazzi la parte più preoccupante per me è stata il ponte perché si muoveva.
1: E quindi per noi cosa vuol dire l'equilibrio?
2: Il senso dell'equilibrio, più che altro il disorientamento, perché quando magari a noi sembrava di andare a destra oppure di tornare indietro, in realtà c'era un altro tipo di percorso.
1: Certo.
2: E quindi sì, ci siamo trovati un po' disorientati, perché magari noi pensiamo di andare
1: in una
2: direzione e poi invece ci ritroviamo da un'altra parte.
1: Ecco, sapete la cosa più difficile per il non vedente nel cammino qual è? È andare dritti, perché per noi è difficilissimo andare dritti. Infatti i non vedenti in genere seguono il muro con il bastone, quella è un'altra cosa. Mentre un'altra caratteristica del non vedente, che io definirei il sesto senso, è la percezione dei muri e degli ostacoli. Cioè noi non vedenti, se siamo in un posto abbastanza tranquillo e ci muoviamo, non andremo mai a sbattere a un muro. perché lo riusciamo a sentire con la fronte e con le tempie, tipo i pipistrelli, proprio dei veri radar siamo in questo caso. E questo senso, io lo chiamerei quasi sesto senso, si ha solo se si diventa non vedenti totali, perché chi un po' vedicchia non lo sente in questo momento. Quando si diventa totali, anche io quando ero bambino vedevo un po', non lo sentivo. Infatti i miei amici non sbattevano i muri, ma questi qua perché non sbattono i muri? Quando io sono diventato non vedente totale a 10 anni, ecco perché i ragazzi non sbattevano i muri, perché hanno questo senso, questo sesto senso del radar. Un'ultima domanda, chi la fa, poi ci salutiamo tutti insieme.
2: Una domanda: i bastoni che abbiamo utilizzato noi sono uguali al 100% a quello dei cecchi o sono in qualche modo diversi?
1: Allora, ce ne sono di vario genere. Questi qua secondo me non sarebbero a norma, quelli che utilizzate nel, diciamo, quelli a norma è quello mio che vedete qui su quest'angolo a destra, che mentre gli altri sono di ferro lungo, però in linea di massima sono tutti simili. E diciamo che io ho un bastone abbastanza rinforzato, perché la gente è molto distratta e spesso mi sbatte al bastone. Con i bastoni eleganti e molli ne ho avuto rotti almeno 6 o 7. Bene, e con questa curiosità io direi di contare fino a 3 al contrario e poi diciamo tutti insieme viva Dialogo nel Buio. Allora 3, 2, 1, viva!
8: Viva Dialogo nel Buio!
1: Grazie ragazzi, alle prossime!
9: Il gallo di Simone, Summer is Magic, Tempo Zero Competition, Summer is Magic. La sigla vi piace? Mi fa veramente piacere, amici, pubblico di Giuseppe e sicuramente anche il mio. Come siete messi, ragazzi, stamattina? Spero veramente bene, tanti argomenti di cui parlare anche in questo giovedì 11 giugno 2026. Siete comodi? Siete belli freschi? Belli freschi è una parolona, lo so.

periodo e settimana di chiusura delle scuole. Allora, tanti genitori che sono devastati, esauriti, come Michele che scrive: Simone, mi ricordo quando ero piccolo io, mi chiedevano di non uscire e pensa che mio figlio ha 16 anni, sono io a chiedergli, dai, esci. Appunto, il libro, di riferimento di cui abbiamo parlato ampiamente anche in Tempo Zero Entourage, esci da quella camera. Anzi, esci da quella stanza. Dovrebbero cercare i nostri ragazzi di trovare il piacere di stare all'aria aperta, ragazzi miei. Dai, ce la facciamo. Allora, amici miei, parliamo della Silicon Valley, che è recentemente uscita dallo scorporo presidenziale di Savvy Cap, cioè si tratta di un berretto disponibile sia in versione Benny, ma anche come cappello con visiera. Che però, che cos'è la particolarità? Qual è la particolarità di questo berretto? Che permette di trascrivere i pensieri in testa senza bisogno di intervenire a livello chirurgico, posizionandosi come un'alternativa non invasiva e a livello tecnologico in Neuralink. Torniamo a parlare di Neuralink, che sta facendo veramente, sta dando una grossa mano alle persone magari malate di SLA, persone che non possono più parlare per varie eventuali patologie o malattie. E senza nessun tipo di impianto, Neuralink, comunque di Musk, ci sta mettendo veramente grosso impegno. Ecco, allora, diciamo che lui prende il nome di Egon, diverso dai comuni dispositivi per l'elettroencefalogramma vari ed eventuali, che usano poche decine di sensori, il berretto di Sabi ne integra, pensate, 100.000. Questa densità estrema serve, secondo appunto l'articolo, a compensare il fatto che il segnale elettrico, quello del cervello, vengono quindi attenuati, quindi sporadici, dal cranio e dalla pelle. Quindi l'intelligenza artificiale che fa? Il sistema utilizza un modello di IA addestrato appunto con questi 100.000 modelli, 100.000 ore di dati cerebrali per interpretare i segnali elettrici e quindi che conferiscono con le parole. L'obiettivo è permettere di scrivere, cioè su un computer, semplicemente pensando alla parola. Ragazzi, ecco a cosa serve l'intelligenza artificiale e l'avanzamento di tale tecnologia. È vero che poi abbiamo parlato fino a poco fa del fatto che i ragazzi escono poco e non hanno tanta voglia di uscire, che c'è l'intelligenza artificiale che emula l'essere umano, però vedete proprio come a livello tecnologico e informatico per le persone con delle difficoltà oggettive e quindi anche delle patologie, la mancanza della parola, riesce a far comunicare, riesce a farti sentire. Certamente la vita non è più quella di prima, però dai la possibilità a tutti di essere in comunicazione.

Stiamo parlando di questo portentoso sapi, di questo berretto, di questo cappello che praticamente legge il pensiero tramite 100.000 elettrodi, di cui abbiamo parlato poco fa, alle persone, ovviamente dedicato a tutte quelle persone che non possono più parlare o non possono parlare per varie ed eventuali problematiche. Bene, ci pensa lui perché è collegato con l'intelligenza artificiale che è stata addestrata, dicevamo, con oltre 100.000 ore di visualizzazione. E molti di voi sono d'accordo con me sul punto del fatto che l'intelligenza artificiale serve. Dipende come viene usata, è questo il senso. Allora, la startup punta a fare che cosa? A raggiungere inizialmente la velocità di circa 30 parole al minuto. C'è una velocità inferiore alla diagnostica manuale media, ma la rivoluzione perché chi ha disabilità motorie è un grosso slancio. Sabi, questo cappello, prende di lanciare il dispositivo sul mercato entro il 2026, entro il secondo trimestre, quindi questa startup è già bella che avanzata, perché potenzialmente verso la metà di settembre prossimo ci dovremmo essere. Ecco, mentre il potenziale per persone con, diciamo, delle paralisi, delle difficoltà del linguaggio, magari è normale, la comunità scientifica rimane comunque cauta. Cioè, i segnali cerebrali, leggerli è complesso attraverso l'uso del cranio ed estremamente difficile a causa delle interferenze, e molti esperti aspe quindi aspettano di vedere le prime concrete, indipendentemente da queste prove, per capire se in realtà funziona prima di confermare che il berretto possa davvero leggere nel pensiero con precisione. Esiste anche però un'altra startup chiamata Promicost che ha prestito dispositivo simile chiamato Hello, ma con uno scopo diverso, cioè utilizzare ultrasuoni per indurre, ad esempio, sogni ludici, ovvero permettere di controllare i propri sogni mentre si dorme. Questa mi sembra un po', non dico meno interessante, ma sicuramente il berretto della Sapi di Musk è sicuramente qualcosa di, non dico di superiore, ma di diverso. Ciao Simone, mia madre soffre di SLA, questo cappello potrebbe veramente aiutare. Bisogna attendere, ovviamente, cioè non è tutto oro quello che luce, e questo è normale, cioè non possiamo pensare che da una startup va assolutamente, a livello medico, a livello anche cerebrale, e tutti coloro che si occupano appunto a livello neurologico dovranno ovviamente metterci il loro naso, perché di questo parliamo in questo caso, anche per andare a capire di quanto è possibile questo tipo di tecnologia, e ovviamente quale uso, può dare e quale ausilio può essere per le persone che ne hanno bisogno.

Parliamo di fiducia in noi stessi, non soltanto quella che si acquisisce da bambini, l'adolescenza e preadolescenza, visto che prima ne abbiamo parlato, in questa settimana si chiudono le scuole, ma l'autostima in ognuno di noi, cioè di base è quello che ci permette di essere le persone che siamo. Quel minimo di autostima che non ti fa stare ovviamente sul piedistallo, che quello è un'altra cosa. L'autostima ti permette anche davanti ai vari sacrifici e ai vari fallimenti di dire: ok, non ho fallito, ma andrà meglio la prossima volta, mi serve per insegnamento. E la fiducia anche sul mondo, la fiducia su quello che siamo, la fiducia sulla vita, la fiducia a livello contestuale, la fiducia in generale, la fiducia che anche i momenti brutti possano passare e per assurdo che anche il momento brutto, terribile, ti possa servire per la vita. O comunque per, come dire, cercare quel bicchiere mezzo pieno, mettiamola un po' così. Non è facile perché quando si vivono determinate situazioni, allora, chi è che almeno una volta nella vita non ha vissuto qualcosa di drammatico, di tragico? Ecco, questo articolo veramente molto interessante, ci fa notare come quando si vive qualcosa di veramente paradossale, qualcosa di un pensiero, di una situazione veramente triste e difficile, tendiamo ad isolarci, cioè crea un muro tra noi e il mondo esterno, facendoci sentire soli nella nostra sofferenza. L'articolo a questo isolamento che cosa fa riferimento? Alla connessione, cioè sentirsi parte di un gruppo, di una comunità o anche solo di un legame a due, rompe il guasto, ecco, e quindi riesce a metterti nella distribuzione del peso, del calore che dovremmo avere. Sicuramente siamo noi a scegliere le persone che possono condividere con noi non soltanto le gioie e i dolori, ma proprio quello che noi siamo. Non è facile trovare le persone giuste, questo è un dato di fatto. C'è Margherita che scrive: la mia migliore amica mi ha tradita da quando siamo cresciuti insieme e da quando l'ho trovata invece in situazioni diciamo compromettenti, non mi ha assolutamente poi fatto nessun tipo di dato nessun tipo di spiegazione. C'è Ludovica: ciao Simone, trovare gli amici non è semplice, tante volte neanche in famiglia, e questo è il punto. Infatti l'articolo ma neanche a livello di rapporto interpersonale, ma ovviamente anche di partner. È vero che non si finisce mai di conoscere le persone, però ci devi avere anche il cosiddetto partner con le palle e ti deve amare, perché magari una persona ti ama ma è talmente fragile che non ce la fa starti vicino in quel momento, che ci può stare. Però sicuramente la vita, la fiducia, la vita a due, piuttosto che comunque un legame di gruppo di persone che vivono come te determinate situazioni, ti ci vuoi confrontare. Ciao Rita, ciao Simone, intanto grazie per il tuo messaggio. Rita, lei ci racconta una storia veramente molto bella, messaggio molto lungo, grazie di avermelo riassunto. Rita da Forlì, mio figlio ha avuto il primo attacco epilettico che aveva 6 mesi, e io faccio parte da tanto tempo di tante associazioni di genitori che vivono la stessa situazione. Mio figlio ha 46 anni e è come se ne avesse 6. Quindi, sicuramente sì, c'è una rete di supporto, serve sicuramente a chi vive determinate situazioni e magari come la nostra ascoltatrice Rita, magari sì. Ecco, fidarsi dell'altro però è anche un rischio, dice l'articolo, perché ci re rende vulnerabili. Tuttavia, però, c'è da dire che questa vulnerabilità è necessaria. Senza fiducia viviamo in uno stato di costante allerta e difesa e quindi il che genera stress e infelicità. Quindi l'altro significa scommettere sulla possibilità di essere compresi e sostenuti. Sicuramente i pensieri, le varie dinamiche negative che abbiamo vissuto ti fanno un po' ereggere quei muri, effettivamente, e ti fanno un po' partire negativo nei confronti degli altri. Questo sì, però c'è da dire che non siamo fatti per vivere da soli.

Io vi auguro un buon weekend, perché lo sapete, domani non saremo in onda, in diretta, e ci ritroveremo ovviamente il prossimo martedì. Amici, grazie per i vostri messaggi che sono arrivati anche in questo appuntamento di giovedì 11 di giugno. L'appuntamento del Gallo di Simone formato Summer Live Competition Tempo Zero Compilation torna ovviamente giovedì prossimo. Mi raccomando, fate bravi, cerchiamo di boccheggiare poco, anche se insomma siamo nella prima decade di giugno e mamma mia. Ciao ragazzi, buon weekend a martedì.

0: Ma ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio. Quest'oggi 6 giugno 2026. Intanto ringrazio Antonello che ha ceduto la linea con il suo salotto dell'artista, e anche quest'oggi vi faremo ascoltare tante belle novità discografiche della settimana. Come sempre, la scelta, devo dire, non è mai semplice, ma noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio. Intanto saluto tutti coloro che interagiscono con me al 333-9648-645. Vi ricordo che promo lo potrete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi. Lo salutiamo, e salutiamo anche Disabili International Radio, tutte le radio che si collegano, e naturalmente i suoi ascoltatori e ascoltatrici, ricordandovi che Non è mai troppo presto lo potete ascoltare dal lunedì al venerdì su Danto Radio dalle 4:30 in poi. www.dantoradio.it, potete scaricare l'applicazione dai vostri smartphone Android e iOS, cercate Danto Radio. Potete ascoltarci anche attraverso Alexa, chiedete Alexa avvia Danto Radio. Allora iniziamo subito e incominciamo a dirvi questo. Prima di raccontarvi le preferenze che ci sono pervenute, vi vogliamo svelare chi sarà il disco promo per tutta la settimana su Danto Radio, dal lunedì al venerdì, che lo potete ascoltare alle ore 8, 14 e alle 20, e abbiamo deciso di scegliere Valentina Parisse, Le cose che sai. E ora iniziamo subito con le preferenze di quest'oggi, precisamente quelle del 23 maggio 2026. Le prime preferenze di quest'oggi sono quelle di Iole. Al primo posto mette in parità Massimo De Simone, Nonostante tutto e tutti. Alan Specchi Rotti, Valentina Parisse, Le cose che sai, che lo propone anche come disco promo. Al secondo posto invece Leggero Bornut, Io Incredulo. Federico Vassallo, La vita stride. Lorenzo Salvetti, Dimmelo tu. Mentre le preferenze di Donatella sono: al primo posto mette Beneficus e Poi arrivi tu, che lo propone anche come disco promo. Massimo Di Simone, Nonostante tutto e tutti. Halli, Niente. Alan, My Caffè. Alan Specchi Rotti, che lo mette a pari merito al secondo posto. Leggero Bornut, Io Incredulo. Guard, Lacrime di fango. Buon ascolto.
1: Il disco promo.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, iniziamo subito con Le arti, se i bimbi non nascono. È una canzone di denuncia sociale che affronta in modo diretto, senza filtri, il tema della denatalità in Italia, descritta anche come devastante, preoccupante. Gli autori spiegano che non è l'amore a mancare, ma i presupposti sociali necessari per accogliere una nuova vita con serenità e razionalità. Il testo punta il dito su ciò che, secondo gli autori, scoraggia le giovani coppie: precarietà economica, mancanza

di supporti sociali, difficoltà strutturali che rendono complesso immaginare un futuro stabile. E quindi un brano che unisce musica e impegno civile con l'intento di far riflettere e smuovere coscienze. Buon ascolto.

vi parliamo di Site 74, Tutto Ok. È un brano che racconta la libertà, che nasce nel momento in cui si smette di interpretare un ruolo che non ci appartiene più, attraverso sonorità che mescolano pop, rock, elettronica. Tutto Ok accompagna l'ascoltatore in un percorso emotivo, intenso, autentico, quello di chi dopo essersi smarrito in una relazione fatta di compromessi, rinunce, riesce finalmente a ritrovare se stesso e la forza di riprendere in mano la propria vita. E il singolo non si presenta come un racconto nostalgico segnato dal rancore,

come sto, ti rispondo tutto bene. Ho imparato a darmi un prezzo, perché darsi per scontato non conviene. Se il futuro è un po' sfocato, stasera mi riprendo, almeno il mio passato.

ore vi parliamo di BRMND, letto di vetro. È la storia di amore finito con porta BR3ND ad interrogarsi sulle sue scelte, fino ad arrivare al punto di avere un dialogo con la propria coscienza, immaginando una maledizione verso di sé, che però rivelerà solamente le fragilità, le paure dell'artista. Tutto ciò è scandito musicalmente da una base di pianoforte, accompagnato da quelli che sono i tratti di un artista rap, andando a mescolare quest'ultimo con il pop.

ora vi vogliamo parlare, miei cari amici ascoltatori, di Anastasia Animore 24. Il brano si intitola Strega. È un brano che analizza la figura della strega non come stereotipo negativo, ma come simbolo di un ancestrale magnetico potere femminile. Il brano celebra il soft potere, una forza fatta di intuizioni, illogicità, a parte che sottraendosi al controllo razionale maschile. È stata storicamente etichettata come percossa, come demoniaca. L'immaginario della canzone attinge al fascino enigmatico delle sirene, delle femme fatale, trasformando il termine strega nella spiegazione rassicurante che il mondo usa per giustificare un'attrazione a cui non sa resistere. La collaborazione con Flo arricchisce il progetto, la sua voce, la sua presenza nel video incarnano perfettamente questo equilibrio tra vulnerabilità e mistero. Allora ascoltatevi questo brano e fateci sapere cosa ne pensate.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, vi ricordo che siete all'ascolto con Promo, novità discografiche della settimana insieme a Daniela. Vi stiamo facendo scoprire appunto tutte le varie novità discografiche che sono uscite in questa settimana. Devo dire che sono veramente tante, ma noi abbiamo cercato di fare la nostra scelta. Se volete esprimere le vostre preferenze e scegliere il disco Promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio, potete scrivermi al 333-9648-645. Vi ricordo che Danto Radio lo potete ascoltare comodamente con la vostra applicazione scaricandola dai vostri smartphone Android e iOS, oppure potete ascoltarci attraverso Alexa. Chiedete Alexa avvia Danto Radio. Per chi si perde questa puntata oppure vuole semplicemente riascoltarsela, può ascoltarla nel programma di Giuseppe Cesena Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino. Ora proseguiamo il nostro viaggio musicale e parliamo di Floyd Daphne. È una ballata intensa e viscerale, capace di scavare a fondo nelle emozioni più fragili. Il brano racconta la fine di un amore importante, lasciando spazio a nostalgia, rimpianto, desiderio. Tra le sue notti, tra le sue note prende vita l'illusione di vederla, di incrociare il suo sguardo nelle strade notturne di Milano. La città diventa così uno scenario sospeso, quasi irreale, dove memoria e immaginazione si confondono. Buon ascolto.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Taylor Swift, un ritorno al country per la pop star americana con I Knew It, I Knew You, realizzata per il film d'animazione Toy Story 5 e legata al personaggio della cowgirl giocattolo Jessie Swift. La stessa Taylor Swift ha dichiarato di aver sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adora da quando a 5 anni ha visto il primo Toy Story. Travolgente e sfacciatamente estivo invece è arrivato Partenope, il nuovo singolo di Merk & Cremont featuring Serena Brancale and The Colors, canzone ispirata alle grandi hit del passato che unisce una cassa dritta potentissima a un giro di basso funk in stile italo disco, costruendo un ponte sonoro perfetto tra la Milano da ballare e il calore del sud. E restiamo al sud con Geolier, che ha pubblicato Autorità, nuova canzone che ribadisce la grammatica del rapper partenopeo con la metafora del calcio usata per rivendicare di essere rimasto umile, il racconto di ragazzi cresciuti troppo in fretta, tanti cambiamenti intorno a lui che non perde mai il legame con amici e famiglia e con il suo territorio. Tanta Napoli anche per Baby K, tornata con Tuca Macarena, un concentrato di ritmo, seduzione e vibrazioni mediterranee. Tuca Macarena riunisce e reinterpreta due balli iconici, il Tuca Tuca e la Macarena, nei vicoli incandescenti di Napoli, dove è anche ambientato il video, e parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea ma continuano a scegliersi lo stesso. Si chiama Love Sensation, il terzo singolo pubblicato da Madonna nel 2020. 26, riaffermando il proprio dominio nella disco culture con l'autorevolezza di chi ne ha plasmato l'immaginario per decenni e una consapevolezza che pochi possono permettersi. Madonna ha scelto Times Square nel cuore di New York per presentare Love Sensation, trasformando a sorpresa la famosa piazza in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto. E invece attraverso un annuncio di lavoro comparso su LinkedIn che dito nella piaga ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Business Man, che porta all'estremo le dinamiche del linguaggio aziendale contemporaneo, trasformando il tutto in una caricatura ironica. Con la sua estetica pop, satirica e surreale, dito nella piaga trasforma così un classico annuncio di lavoro in un piccolo caso social, trascinando il pubblico dentro l'universo di Business Man. Con Strega Comanda prosegue invece il viaggio fantasy di Francesca Michelin. Strega Comanda si ispira al famoso gioco fatto dai bambini. La strega è donna di potere, misteriosa e inafferrabile, simbolo di chi è fuori dal coro. C'è un'elettronica ispirata agli anni Ottanta in questa nuova canzone e atmosfere non estive che rimarcano la diversità della sua proposta musicale. E lasciamo Francesca Michelin per una commedia degli equivoci in chiave pop. Sono questi gli ingredienti di Io, Tu, Lei, Lui, il nuovo singolo di Michele Bravi, dove i protagonisti non sono coordinate fisse ma figure che si muovono dentro una geometria instabile dell'amore e dei suoi desideri tra tensione, ironia e malinconia. Cuore rotto invece è il nuovo singolo del rapper padovano Tony Boy, classe 99, che propone un'oscillazione pericolosa tra il bene e il male, tra la voglia di cercarsi e la necessità di sparire nel proprio abisso. Con Cuore rotto Tony Boy mette a fuoco l'esatto momento in cui un rapporto perde ogni barriera e spezza tutti gli equilibri. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una collaborazione che attendevamo da 13 anni, ovvero quella tra Alesso e One Republic, che tornano a collaborare in questo nuovo singolo intitolato In Your Eyes. L'uscita di questa nuova canzone va a celebrare un periodo di forte nostalgia da parte dei fan della Golden Era dell'EDM. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Alesso. Penso che la vita della maggior parte delle persone finisca per sembrare un manuale di istruzioni. Io voglio che la mia vita sia come un film.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Danto Radio. Amore per la musica.
3: Ora vi parliamo di Tutto Tace e il brano si intitola Questo Suono. È un brano che mette in luce una parte sommersa della coscienza, fatta di convinzioni, giudizi, azioni che si compiono senza pensare, come un rumore di fondo che passa inosservato finché non viene scoperto. Il suono è normale, parla con milioni di voci che sembrano una sola e racconta così bellissime e terribili, con un tono assertivo e una sorta di lotta automatica che precede ogni ragionamento, semplifica le scelte ma impone le proprie verità, prima lieve e poi avvolgente, poi duro e liberatorio. Allora ascoltatevi questo brano.

Lingue, triste. Il brano racconta cosa significa inseguire un sogno che sembra sempre un passo più avanti, troppo grande, quasi irraggiungibile. Parla della fatica, della sensazione di non essere mai abbastanza pronti, ma anche di quell'adrenalina che continua a stringerti avanti nonostante tutto. Il pezzo vive di contrasti: da una parte la tristezza che resta addosso e dall'altra un suono pieno di energia, movimento, una canzone sulla fragilità, ma anche sulla forza di continuare a crederci, trasformando il dolore in qualcosa che alimenta il desiderio di andare avanti.

0: queste?
1: Ora, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ascoltiamo insieme cosa ci vuole raccontare Sierra. Il brano si intitola Nei sogni. Sierra aprono il loro percorso internazionale tra i più apprezzati artisti della nuova scena pop spagnola. Nata da una forte affinità poetica e artistica, Nei sogni è una ballata intensa tra chitarra, pianoforte, organo, che racconta il coraggio di seguire la propria voce interiore senza lasciarsi influenzare dal giudizio degli altri. Un ponte musicale tra Italia e Spagna che unisce tra artisti accomunati dalla stessa sensibilità autoriale, dando vita a un brano dal respiro internazionale destinato a viaggiare oltre i confini. Perfetto per il nuovo

0: bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: credere nei sogni.
1: Parliamo di Naiko, promessa e proibita, un viaggio sensuale che parte da un carnevale di Rio e finisce tra le lenzuola di camera di hotel. Naiko, artista cubano, dalla voce calda, dallo stile inconfondibile, torna con un nuovo singolo destinato a diventare uno dei brani simbolo dell'estate. Promessa proibita, un Latin pop travolgente che fonde sonorità moderne e sfumature meringhe con un'atmosfera sognante e sensuale, perfetta per accompagnare le notti d'estate. E il singolo racconta l'urgenza di un amore estivo.

ancora vi parliamo di Matteo Sardella, in arte RR Rari. Il brano si intitola Dal Tappo. Il brano sta già spopolando su TikTok. Un brano che unisce energia e immaginario, dove barre crude, attedute del sound e un'estetica urbana si incastrano su un beat ipnotico, altamente catacchi. Dal tacco profuma di notti veloci, di freestyle senza freni, melodie immediate che restano in testa al primo ascolto. Tra carisma e immagini dirette, RRR firma una traccia pensata per club, macchina sociale, e conformando la sua capacità di muoversi con naturalezza tra impatto e riconoscibilità sonora.

miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi promo sta per terminare. Intanto ringrazio Antonello in regia che mi sostiene, ringrazio tutti coloro che mi seguono. Se volete interagire con me, esprimere le vostre preferenze oppure semplicemente scegliere il disco promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio, lo potrete fare scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che questa puntata la potrete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino, vi ricordandovi anche il suo appuntamento Non è mai troppo presto dal lunedì al venerdì qui su Danto Radio, lo potete ascoltare dalle 4:30 in poi. www.dantoradio.it, potete trovarci anche attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Allora io, prima di salutarvi e rinnovare l'appuntamento la prossima settimana con nuove novità discografiche della settimana, vi vogliamo parlare di Blind Bombonera. Cosa dice questo brano? Il brano è prodotto da Beppe Stanco. Si muove su un sound urban pop dal respiro internazionale con un'impronta world che richiama l'immaginario delle grandi manifestazioni calcistiche mondiali. Cori da stadio, chitarre acustiche, tamburi, sezioni di fiati costruiscono un'atmosfera da stadio pensata per il divertimento sugli spalti. Un pezzo che mette a carica e voglia di muoversi. E allora muovetevi! Ciao e alla prossima!

Bene, è il momento di tornare ai nostri successi anni 60, 70, 80 e partiamo questa mattina con un brano di Collage. Collage, sta scritto Collage e quindi Collage, vabbè, diciamolo subito, tu mi rubi l'anima.

Certo che i cantanti si sono divertiti a scrivere molti nomi, per esempio Giulia, tanti si sono scritto Giulia, chi era? Giulia era Gianni Togni, ma la stessa Giulia di Venditti, insomma, con il nome Giulia parecchi, parecchi. E invece qualcuno ha scritto anche Maria, il nome di Maria, Aida, Rino Gaetano, Arida. Ma Rino Gaetano ce l'ha proprio con le donne, perché poi ha scritto pure un brano che si chiama Gianna. E allora ascoltiamo Gianna Rino Gaetano.

Lasciamo Gianna e rimaniamo qui insieme a voi. Vi ricordo, non è mai troppo presto, dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 alle 7, con il nostro numero telefonico 320 19 78 470. 320 19 78 470. E noi pensiamo a che cosa? Pensiamo ai pensieri. I pensieri li facciamo stupendi, ma poi certe volte non si addicono a noi e quindi non ci rimane che pensare stupendamente alla giornata di oggi che si svolgerà con noi in questo giovedì. Tra un po' finiremo, però voi poi continuerete con le altre, con le vostre radio. E poi ci ritroveremo domani mattina, sempre alla stessa ora, tra le 4:30 alle 7, sempre per vivere un giorno insieme a noi di Disabili International Radio, come lo dico male, che la disabilità la portiamo all'occhiello, che noi per la disabilità ci diamo da fare. E allora, pensiero stupendo, patti bravo.

0: Starting a business? Put it in the right hands with LegalZoom. Because the last thing you'd want to do is let it fall into the wrong hands. With easy-to-use tech and 25 years of experience, LegalZoom offers personalized support to help ensure your business is formed accurately and complies with state regulations. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
1: Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Cechia e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. In genere quando si ha un'età piuttosto bassa, 14-15 anni, si aspetta, quando arrivo a 20 anni, ma poi quando arrivano questi 20 anni e me inizio, com'era bello quando io ero piccolo, come... e purtroppo sì. E allora fu questo brano fortunato della canzonissima di Massimo Ranieri, 20 anni, ed è bello riproporlo dopo tanti anni, 20 anni, Massimo Ranieri.

vent'anni, 50 anni, 60 anni, beh, ormai vado per i 64, mamma mia, come sto diventando vecchio. E pensare che una volta mi piaceva di tutto, mi piaceva, insomma, correre per le strade, per i vicoli, ma soprattutto per le montagne. Per le montagne, vabbè. Le montagne che erano verdi, adesso queste montagne non sono più verdi, sono gialle, sono tutte bruciate, tutte arse durante l'estate. E quindi questa era l'infallibile Marcella quando era ancora piccinina, proprio piccolissima, che vi farà ascoltare adesso Montagne Verdi, Marcella, bella.

scendiamo dalle montagne, scendiamo dalle montagne. E il mio inglese purtroppo è scarsissimo, però c'era questo brano di Adriano Celentano che mi piaceva tanto quando ero bambino. Prison Corner from Juzo Live, prison, prendiamo la presa e tutto il resto. Ascoltiamo Adriano Celentano qui a Disabili International Radio. Il nostro numero di telefono 320 1978 490 320 1978 490. Questo brano lo dedichiamo alla nostra amica Claudia da Bologna, che ci ha scoperto lì per caso, girando ci ha scoperto. E salutiamo anche il nostro amico Francesco di Cosenza. Prison Cold in 99 years old.

Lasciamo la presa e cerchiamo la spina. No, va bene. Adesso abbiamo un brano dei Daniel Santa Cruz Ensemble e si chiama Soleado, un brano che forse non ricorderete, ma era molto dolce. Beh, insomma, chi deve svegliarsi adesso, insomma, quando sono quasi le 7 del mattino, diciamo che no, però insomma, è ancora ascoltabile. Ascoltiamoci questo brano, Daniel Santa Cruz Ensemble, Soleado.

E siamo all'ultimo brano di questa mattina, così abbiamo ascoltato Soleado dei Daniel Santa Cruz Ensemble e adesso abbiamo una bottega, la bottega dell'arte, perché vabbè, oggi è giovedì, non c'è la poesia, ci sarà domani, quindi domani avremo Maria Grazia, e la bottega dell'arte come due bambini. Perché i bambini? Perché quando si è bambini... come diceva Pascoli, si ritorna al fanciullino, e allora al fanciullino ritorniamo noi con Come due bambini, dopodiché partirà la sigla. E allora a domani, naturalmente, dopo vabbè, andremo per i saluti, e per il momento Bottega dell'Arte Come due bambini. Vi ricordo ancora il nostro numero di telefono 320 19 78 490, ormai per domani mattina sempre dalle 4:30 alle ore 7 con Non è mai troppo presto con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320-1978-490, 320-1978-490.

sono Noemi da Firenze e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, che è un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

Giovedì 11 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967, il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno, nel 1519 il duca di Firenze e il granduca di Toscana

Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Giobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Laurie nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio e tu lo sai. Signora, signora, lasci stare tutto. Stava andando a fare compere, a fare shopping? No, sta per iniziare lo Shadows Light. E allora deve rimanere in macchina ad ascoltare la radio, se si trova in macchina oppure a casa, perché inizia una nuova puntata di Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, vi tiene compagnia con i Senza Radio in studio, nella fattispecie in questo caso speciale e specifico Angelo Franzone, che poi sarei io, mentre Andrea Lombardo, nella sua ormai presenza direi quasi olografica, una presenza nell'etere, e comunque c'è e lo abbracciamo e ritornerà qui con noi a condurre lo Shadows Light. Oggi di cosa si parla? Oggi si parla di fantasia o verità, si parla di illusione o verità, si parla di tutti quei santoni, quei maghi, quei guaritori, quei medium e chi più ne ha più ne mette. Le definizioni ormai si sprecano, però il problema, anzi il comune denominatore di queste persone è sempre lo stesso, eh? Professionisti dell'inganno, quelli che approfittano di noi e di tutti quanti noi, dei nostri momenti, quelli un po' più deboli, un po' più strani, in cui possono incunearsi e appunto ingannarci, prenderci in giro e soprattutto prenderci dei soldi. Come fare a difendersi? Ne parleremo qui a Shadows Light, che è lo show radiofonico che da sempre non vi abbandona mai. Ma prima c'è la nostra sigla. Sì.

Ed eccoci, allora oggi possiamo iniziare, come dire, in maniera ufficiale la puntata di Shadows Light, questo show radiofonico che da sempre, ormai, da tempi immemori, vi accompagna nelle vostre giornate, settimana dopo settimana, un argomento da mettere in luce per poi riderne insieme delle ombre. Oggi ci occupiamo di quelli che sono i maghi, i guaritori, i medium, i santoni, insomma le persone che in qualche modo fanno leva su quella che è la nostra debolezza, che può essere in quel momento una debolezza anche psicologica, fisica, mentale, beh insomma un qualsiasi momento che attraversiamo nella vita in cui ci sentiamo particolarmente vulnerabili. Ecco, loro fanno leva proprio su questo per approfittarsi, per ingannarci e per darci delle false speranze in cambio di denaro. E allora attenzione, perché poi all'inganno si aggiunge anche il fatto che poi chi è stato ingannato si vergogna anche per esempio di denunciare, quindi queste persone in qualche modo la fanno franca. Ma vi daremo qualche dritta qui a Shadows Light. Prima, come sempre, come dopo, si inizia con la musica, quella bella, quella che ci fa ballare, ci fa muovere, ci fa dimenticare tutti quanti i nostri problemi. Che cimba, lui è Maluma.

Questo brano, tra parentesi, si intitola Te Te Te. Te Te Te. Il titolo è duro, lei è Kikalef, prodotto interamente da lei, interpretato interamente da lei, scritto interamente da lei. Oh yeah! E voi siete sempre in compagnia di Angelo Franzone qui su Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi mettiamo subito le mani avanti perché noi non siamo santoni, non siamo guaritori, non abbiamo poteri paranormali e quindi in qualche modo vi aiutiamo, ma come? A noi basta la musica, che neanche facciamo noi, noi la organizziamo, prendiamo la più bella musica scritta dai più grandi e ve la mettiamo, la serviamo su un piatto come un piatto che vi fa un grande chef, no? E allora ve lo serviamo lì e voi in qualche modo cercate di star bene. Questo è il nostro modo di potervi fare stare bene qui a Shadows Light, mentre parliamo invece di argomenti abbastanza seri, perché in Italia c'è un problema con questi guaritori, medium, santoni, insomma c'è tanta gente che incautamente si affida a loro, ma il problema è che non ci sono delle statistiche che possono avere un valido metro di paragone, perché molta gente non dice di rivolgersi a loro, per cui ecco, i numeri sommersi poi potrebbero essere tanti e tanti altri. E come si entra in questa ragnatela, nella ragnatela di un santone? Di solito succede che a seguito di necessità spirituali, esistenziali, insomma una persona sta male, non ha lavoro oppure lo ha perso, ha perso qualche familiare caro, oppure ha una malattia inguaribile, oppure ha perso l'uomo, la donna della propria vita, nel senso che magari una relazione finisce male, e ad un certo punto questa persona prova a rivolgersi a queste persone che hanno fama di essere guaritori, perché ne hanno sentito parlare, a qualche soggetto, qualche propria cerchia di familiare, e allora uno va, si mette in coda e viene in qualche modo ascoltato, viene ecco rapito dalla ragnatela, e poi chissà cosa succede. C'è il nuovo di Dito nella Piaga, Businessman.

0: Salvo Buono qui a Shadows Light, questo pezzo che ormai ascoltiamo da diverse settimane, il nuovo singolo che comunque ci porta a quello che è il mondo della musica indipendente, della musica che insomma nasce anche lontano dai grandi circuiti ma riesce lo stesso a farsi ascoltare da tutti. Vi stiamo preparando una bella sorpresa, chissà se ci riuscirà durante la seconda parte di Shadows Light. Intanto vi ricordiamo che oggi siamo qui a discutere di quelli che sono insomma le ragnatele che ci tendono santoni, maghi, guaritori e di quali poi saranno gli eventuali consigli che vi daremo e che comunque ci danno anche tutti quanti per evitare di cadere all'interno di questa rete, perché succede, ragazzi, succede a tutti, non è questione di essere di un'intelligenza superiore o meno, perché i momenti in cui praticamente magari siamo un po' più deboli anche psicologicamente succedono a tutti, e quindi magari qualcuno per sbaglio può anche caderci. Allora bisogna sempre essere svegli, attivi e reattivi. Ci fermiamo soltanto un attimo per una piccolissima pausa, torniamo subito dopo con un grande brano, uno di quelli che vi faranno sobbalzare dalla sedia. A tra pochissimo.
1: Senza radio. Senza radio.

0: light. Shadows light.
1: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Come comunicato dal presidente Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari. Ora accordo, bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. E quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da media svedesi, norvegesi, danesi ed estoni, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda. La cronaca: un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ieri. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco. La premier Meloni promette all'assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice. Intanto salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok in CDM e decreti attuativi del regolamento europeo. Lo sport con la pallavolo, una sconfitta che lascia più di un rimpianto all'Italia che ad Ottawa nella sfida di Nations League con la Francia, campione olimpica, cede alla tie-break per 3-2 dopo essere stata avanti due volte nel punteggio e aver assaporato il successo nel quarto e nel quinto set. Ed è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

fantastico brano immortale degli After Hours, Non è per sempre, era il 1999 e oggi questo brano ci suona ancora bellissimo più che mai, e questi sono, questa è la bellezza della musica, insomma, di brani che rimangono poi nella memoria collettiva di ognuno di noi. Siete sempre in onda insieme a me, Angelo Franzone dei Senza Radio, quindi questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, potete dire la vostra ogni volta che volete, perché oggi l'argomento del giorno è molto, come dire, abbraccia tutti quanti, e se mai siete caduti nella rete di un santone, di un guaritrice, di un leggitore di tarocchi, beh, insomma, se ci credete o meno a queste cose e come poi andate a finire, ditecelo, raccontate ce l'ho pure, potete mandarci una mail senza radio @live.it, potete anche mandarci un audio messaggio al 333 38 31 587. La sorpresa che volevamo così cercare di farvi era quella di avere al telefono con noi Giuseppe Sant'Angelo dei Taverna Umberto I. Perché abbiamo qui il brano nuovo dei Taverna Umberto I che si addice perfettamente a quello che è il tema di cui parliamo oggi all'interno della puntata di Shadows Light. Il brano si intitola Il Mago Anthony, è uscito pochissimo tempo fa e ci parla proprio di quello che è insomma una figura abbastanza ingannevole che si aggira per cercare di costruire attorno a sé e servirsi delle nostre vite per fare insomma quello che gli pare. E allora noi ci ascoltiamo il brano, ci ascoltiamo Il Mago Anthony dei Taverna Umberto I, ma tanto troveremo il modo di poter parlare al telefono, di avere ospiti qui con noi i Taverna Umberto I, che tante volte avete sentito già qui a Shadows Light.

È il Summer Funk, quello di Francesco Gabbani qui a Shadows Light. Prima ancora avete ascoltato il Taverna Umberto I con il mago Anthony, e adesso invece è l'ora di parlare dell'argomento del giorno qui a Shadows Light, che è un argomento appunto che riguarda Santoni, maghi guaritori e company, che insomma hanno come vittima preferita innanzitutto le persone che hanno un grande bisogno di conforto, sia esso materiale, spirituale, psicologico, fisico o medico, e quindi una persona che si trova comunque nelle condizioni di mettersi nelle mani di chiunque, perché magari non ha trovato aiuto nelle altre agenzie. Possono essere la rete di amici, la rete familiare, la rete dei servizi sociali, beh insomma tantissime altre cose, per cui per mille ragioni appunto non sono riuscita ad aiutare questa persona che soprattutto le sue fragilità magari portano ad affidarsi poi a quelle che sono le persone sbagliate. Quindi attenzione, perché ci sono appunto, ce ne sono diverse di situazioni del genere, per cui dobbiamo stare molto attenti. C'è anche un decalogo, perché ci sono dei consigli, come per esempio se proprio non potete fare a meno di andare o di chiedere aiuto a questi ciarlatani, evitate di incontrare appunto il mago da soli, perché è sempre meglio farsi accompagnare da una persona affidata, in modo che, ecco, bisogna capire che cosa quel mago vorrà in cambio da voi. Quindi ovviamente andando da soli, se siete già, come dire, fragili mentalmente, è chiaro che non potreste accorgervi di alcune cose, mentre una persona affidata sicuramente vi darà una grossa mano d'aiuto. È arrivato il momento di ascoltare Freedom, libertà, liberiamoci, liberatevi. Lui è Pharrell Williams.

0: Shadows Light.
1: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Maledetto me. Questo è il brano di Fulminacci. Gelosia con gli occhi blu, vedi quello che non c'è. E tu stai ascoltando Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E il bello di questo programma è che noi abbiamo il brutto vizio di non lasciare in pace la gente. E allora ricordate che abbiamo provato a contattare, ad avere al telefono Giuseppe Sant'Angelo dei Taverna Umberto I? Ecco, noi ci riproviamo perché siamo insistenti, e in quanto vogliamo sapere tutto di questo loro nuovo singolo che appunto abbiamo già ascoltato qui a Shadows Light, che è il mago Anthony. Vediamo se abbiamo qualcuno che ci risponde stavolta. Giuseppe, ci sei? Pronto?
1: Eccomi, ciao Angelo.
0: Ella, ci siamo, ciao, ciao Giuseppe. Allora, dicevamo, noi abbiamo il brutto vizio di non lasciare in pace la gente, no? E quindi, siccome volevamo sapere tutti i segreti di questo vostro nuovo singolo, che abbiamo appena ascoltato poco fa, il Mago Anthony, davvero una cosa fantastica, bellissima, e adesso tu ce ne parlerai, ci parlerai della genesi di questo brano. Sappiamo, noi che ci conosciamo da tempo, che è abbastanza, come dire, che è una genesi che viene da lontano, no?
1: Assolutamente, assolutamente, un brano scritto tempo fa e viene rispolverato proprio nel 2026 con una produzione di Andrea Bilello, che ci segue già da tempo. Beh, il Mago Anthony non è altro che una sorta di consiglio da dare alla gente, a quella gente che si fa abbindolare, che crede nei santoni, nei maghi, tutte quelle persone che ti leggono il futuro, che ti predicono, che sono... evitate queste cose, sai, credete che, in voi stessi,
0: sai,
1: non
0: che...
1: lasciatevi abbindolare dalla gente, dalle persone,
0: ecco, che vi bravo,
1: genti e pronosticatori.
0: Giuseppe, sai che il tema principale della puntata di oggi di Shadows Light è proprio questo, no? Cioè quello di credere, di affidarsi a maghi, santoni, guaritori, medium. Beh, insomma, stiamo anche dando qualche consiglio. Infatti il brano vostro cade proprio a fagiolo, perché stiamo cercando anche di dare dei consigli per cercare di evitare. Poi sappiamo che la gente, ovviamente, insomma, tutti noi attraversiamo qualche momento in cui ci sentiamo più fragili, più vulnerabili, e quindi anche più, come dire, più raggirabili, no? Da queste persone.
1: Assolutamente, proprio un attacco frontale attualissimo a chi specula sulla buona, sulla fede della gente, in un certo senso. Attenzione, perché poi le esperienze sono sempre soggettive. A volte ci troviamo in momenti particolari della nostra vita dove non abbiamo appiglio, e a volte ci affidiamo proprio

0: Sì, perché c'è un video che è eccezionale, ragazzi, quindi vi invito ad andare su YouTube, andate a cercare il Mago Anthony su YouTube, perché c'è un attore grandioso che è Giovanni Sant'Angelo.
1: È uno strepitoso Giovanni Sant'Angelo,
0: ma ragazzi,
1: che interpreta il mago Anthony in maniera
0: eccezionale, eccezionale. Quindi andate anche a vedere il video. Allora Giuseppe, noi il brano lo abbiamo già passato, i nostri ascoltatori lo hanno già sentito, ma lo stanno ancora risentendo.
1: Grazie.
0: Proprio in sottofondo, perché noi durante
1: bello,
0: la nostra chiacchierata abbiamo avuto in sottofondo il brano. Adesso ci salutiamo perché siamo nel momento della puntata in cui c'è il momento 80-90, lo abbiamo chiamato così. Noi mettiamo uno dopo l'altro due brani, uno degli anni 80 e uno degli anni 90, che rappresentano, insomma, per chi è più giovane magari un modo per conoscere la musica che è stata.
1: Ma sono i migliori anni della nostra vita.
0: E invece per chi è più graddetto come noi, magari ci fanno ricordare le cose belle vissute. Va bene Giuseppe, noi ci salutiamo, ti ringrazio.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori, un abbraccio e a presto.
0: Ci ritroviamo ovviamente ospiti qui a Shadows Light, ma tanto il Mago Anthony sarà nelle nostre orecchie, nelle orecchie degli ascoltatori per diverso tempo qui a Shadows Light. Ciao Giuseppe,
1: piacere.
0: Ciao, alla prossima,
1: un
0: grazie.
1: Ciao a tutti, ciao Angelo, ciao a tutti ragazzi.

Era il 1996 o 97? Eiffel 65 con Blue. Questa è la versione ovviamente remixata. E invece per gli anni 80 vi abbiamo portato nel 1981 Japanese Boy di Aneka. Se volete scegliere voi i vostri brani preferiti 80-90 qui a Shadows Light, basta inviare un messaggio al 333-3831-587, mandare una mail a senzaradio@live.it. Decidete voi il vostro brano preferito, scriveteci anche il vostro nome così vi salutiamo. Intanto finisce questo angolo ottantissimo novantissimo qui a Shadows Light. Torniamo a parlare dell'argomento del giorno. L'avete sentito anche dalla voce di Giuseppe Sant'Angelo, che è dei Taverna Umberto I appunto, di cui abbiamo ascoltato il brano Il Mago Anthony, che parla proprio di questo, di santoni, di maghi, di medium, di guaritori, di tantissime altre cose che girano attorno e che vogliono ingannarci. E allora attenzione, perché non dovete vergognarvi assolutamente di aver avuto un momento di debolezza. Può capitare a tutti di essere in crisi e nella maggior parte dei casi, quando si ha a che fare con professionisti dell'inganno, il fatto che voi ci abbiate creduto non vuol dire che siete meno intelligenti o meno preparati. Ecco, succede che in un momento di crisi, un momento proprio di stanchezza anche mentale, siamo più vulnerabili, ed è questo che fa più male, perché le persone poi si approfittano di noi in maniera molto molto più facilmente. E allora attenzione, perché poi la cosa importante è quella di rivolgersi agli esperti veri. Infatti non ci sono scorciatoie, non ci sono come dire delle vie brevi per risolvere i problemi, ma è necessario andare da professionisti veri. Andate da medici, andate da psicologi, e non ovviamente da queste pseudo persone che cercano in tutti i modi soltanto di spillarci via i quattrini. Quindi attenzione, perché questi sono consigli molto molto importanti che vi aiuteranno ovviamente nel gestire questi momenti in cui magari si è meno lucidi. Adesso è la volta di ascoltare Sahif con Buona Domenica qui a Shadows Light, la canzoncina che fa nenne.

0: E per un attimo,
1: solo per un attimo, mi sembra di rivivere le disco anni 70. Amy Stewart, Knock on Wood, 1979. La psichedelia degli anni 70. Ah, che bello, che bello. Allora, questo è Shadows Light, lo show radiofonico. Ritorniamo comunque, ecco, nel presente 2026. E anche se siamo nel 2026, c'è ancora gente che purtroppo si serve di maghi, santoni, guaritori, medium. Si fa leggere i tarocchi, le carte, per cercare di capire come andrà il futuro. Ecco, sappiate che queste cose non sono la verità. Ecco, è tutta un'illusione. Almeno sappiatelo, almeno siamone, come dire, consapevoli. E così, tra l'altro, bisogna anche ricordare che in Italia fare il mago è vietato, quindi bisogna senza remore rivolgersi all'autorità giudiziaria. Se si ha bisogno anche di chiarimenti, ci si può rivolgere anche all'Unione Nazionale dei Consumatori attraverso gli sportelli dedicati, perché ci sono delle cose che non si possono fare, e quindi quella di fare il mago, appunto, è una di queste. Anche per esempio quella di fare il guaritore, perché poi diventa circonvenzione di incapace se non piglio un abbaglio. E allora attenzione, perché bisogna, ecco, conoscere le cose per poterne comunque capire qual è il vero significato e poter dire vabbè, sì, però anche no, come fa il nostro J-Ax con Hippie Ya Yo, però anche no.

Cabana, questo era Irama con questo suo nuovo singolo qui a Shadows Light. Noi continuiamo a parlarvi, anzi a darvi i consigli per evitare di cadere nella rete dei santoni, dei maghi, dei guaritori e dei ciarlatani. Vi abbiamo detto che se proprio non ne potete fare a meno, evitare di incontrare il mago da soli, è sempre meglio farsi accompagnare da una persona affidata e poi parlare il meno possibile, non fornire i vostri dati personali come indirizzo, numero di telefono, professione, e non fornite ovviamente mai i dati bancari, perché è lì che poi vogliono andare a parare. Nel caso in cui sia richiesta l'adesione ad associazioni, a circoli, a club, farsi mettere tutto per iscritto, e se si rifiutano vuol dire che qualcosa non quadra. Non consegnate denaro, in particolare denaro in contanti, perché poi non si può dimostrare il pagamento, e il più delle volte vi viene chiesto del denaro per amuleti o per altro materiale che non ha alcun valore. Non credere agli spot, non credere alle pubblicità che promuovono risultati ottenuti da questi santoni, perché spesso sono annunci a pagamento e servono solo a reclutare nuovi adepti. Non farsi influenzare dalle testimonianze, perché è tutto fumo negli occhi. Non coinvolgere bambini e adolescenti, né farsi convincere a presentare amici e conoscenti, perché altrimenti alimentiamo questo giro. E ovviamente abbiamo già detto anche di rivolgersi agli esperti, di non vergognarsi di aver avuto un momento di debolezza, di denunciare ovviamente, e non farsi convincere a cominciare una cura o a interrompere una cura. Quindi attenzione, perché chi può modificare le cure sono soltanto i medici. I falsi medici lasciamoli perdere, lasciamoli stare da un'altra parte. E ancora musica qui a Shadows Light con Dennis Ferrier. Ehi, ehi, ehi.

6, questo è il brano di Dennis Ferrer che abbiamo ascoltato qui a Shadows Light, ci accompagna a quella che è la chiusa del nostro programma e quindi, perché è la chiusa, noi ascolteremo ovviamente quello che è un brano che ci permette di tranquillizzarci, di chiuderla, come dire, come usiamo dire qui a Shadows Light, in qualche maniera storta, perché la chiudiamo con il reggae. Questa puntata strana oggi di Shadows Light, bella, fatta ricca di grande musica, di musica nuova. Abbiamo anche avuto un ospite con noi, Giuseppe Sant'Angelo dei Taverna Umberto I, un ospite telefonico, e ci ha fatto tanto tanto piacere scambiare quattro chiacchiere con lui. Torniamo la prossima settimana con Shadows Light, lo show radiofonico che da solo non vi lascia mai. Ricordate sempre che i momenti negativi, i momenti insomma nella nostra vita in cui ci sentiamo meno in forma del solito, anche mentalmente, sono passeggeri, passeranno, quindi attenzione, non rivolgiamoci mai a delle persone di dubbia professionalità e dubbia provenienza, e invece andiamo sempre dai professionisti. Prossima settimana torniamo, stesso posto, stessa ora, ci lasciamo con un brano degli UB40 del 1989, il gruppo reggae del Regno Unito che ci canta Kingston Town. Alla prossima, ciao ragazzi, ciao.

0: Shadows light.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovi attacchi americani contro l'Iran nella notte. Israele non sta partecipando, specifica Trump. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave che cercherà di attraversare Hormuz e annuncia di averne già attaccate due, ma Washington smentisce. Raid anche su basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. La Russia non si starebbe preparando soltanto a sostenere la guerra in Ucraina. Secondo una lunga inchiesta della TV pubblica danese, Mosca starebbe riorganizzando in profondità il proprio dispositivo militare lungo il confine con l'Europa settentrionale, dall'Artico al Baltico, in vista di un possibile confronto di larga scala con la NATO. Solenne messa di Papa Leone XIV nella Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale ha inaugurato, alla presenza di Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Antoni Gaudí più di 100 anni fa e ora ultimata. Stop alla riforma della medicina territoriale, che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Preannunciata nei giorni scorsi, la decisione sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del Ministero della Salute agli assessori regionali alla sanità. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà un'edizione da record. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Si parte stasera con la partita Messico-Sudafrica. Per ora è tutto, a più tardi.

Giovedì 11 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967, il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno, nel 1519 il duca di Firenze e il granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Giobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Laurie nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Bentrovati, buon giovedì 11 giugno con il GR delle buone notizie. Sono state individuate 74 varianti genetiche legate ai disturbi dell'ansia, molto diffusi, in aumento soprattutto tra i giovani. Delle varianti genetiche, oltre la metà non erano mai state messe in relazione a questi disturbi. Sono state individuate grazie al più vasto studio eseguito finora in questo ambito, che ha coinvolto quasi 700.000 persone di origine europea. L'analisi permette di comprendere meglio le basi genetiche di questi disturbi e come queste interagiscono con altri fattori chiave come le esperienze vissute e il contesto sociale. L'astronauta Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis 3 destinata ad aprire la via al ritorno degli esseri umani sul suolo lunare. Il viaggio previsto nella seconda metà del 2027 non sarà diretto alla Luna. È stato infatti progettato dopo la revisione del programma Artemis con l'obiettivo di sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare. Parmitano, 49 anni, è l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Abituata a conquistare successi sulle piste di tutto il mondo, Sofia Goggi ha aggiunto un altro importante risultato al proprio percorso personale. La sciatrice bergamasca ha infatti completato gli studi universitari conseguendo la laurea in scienze politiche col massimo dei voti. Per il lavoro finale, la campionessa azzurra ha scelto un argomento particolarmente vicino alla sua esperienza sportiva. La tesi, intitolata Propaganda e Soft Power nella storia delle Olimpiadi dell'antica Grecia ai giorni nostri, analizza il ruolo dei giochi olimpici come strumento di influenza culturale e politica nel corso dei secoli. Il ritorno di Linkin Park è stato ascoltato con l'album From Zero, ma ora è il momento di raccontarlo. L'account ufficiale della band ha pubblicato il primo trailer Unshattered, documentario che racconterà il trascorso della band dopo gli anni seguiti alla morte di Chester Bennington. Il film è diretto da Johan e arriverà nel cinema di tutto il mondo. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuova escalation nella guerra tra Iran e Stati Uniti. Mentre si allontana la prospettiva di una soluzione diplomatica alla crisi che da settimane alimenta tensioni nel Golfo. Nella notte Washington ha condotto nuovi raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense nell'area dello stretto di Hormuz, mentre Teheran ha rivendicato attacchi missilistici contro installazioni americane nella regione. Il conflitto russo-ucraino: nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici e droni di vario tipo. Le difese aeree ucraine hanno abbattuto 195 droni, lo afferma l'aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. Nuova notte di tensione in Irlanda del Nord, dove la polizia ha impiegato cannoni ad acqua per dispendere manifestanti in una cittadina alle porte di Belfast durante la seconda serata consecutiva di disordini scoppiati dopo l'aggressione con coltello che ha portato all'incriminazione di un rifugiato sudanese. Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. Sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al ministero, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base. Il Mondiale 2026, il più grande di sempre per numero di squadre partecipanti, 48, è ormai alle porte. La cerimonia inaugurale sarà svolta in 3 diverse nazioni in 2 giorni separati, la prima stasera in Messico. La FIFA ha comunicato che ben 900 persone saranno coinvolte nell'organizzazione del tutto. Per ora è tutto, a più tardi.

è quando la vostra antenna del cuore si collega con lo studio fucsia e allegria e musica, racconti, dolci pettegolezzi e almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci e da tutta la redazione di 7va.fm. Fabrizio Caramagna scrive che, uscendo dalla tana della notte, la luce si guarda ovunque e sorride. Noi di 7va.fm siamo ben felici di sostenere Lunas. Chiedi come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

vita frenetica e magari in ascensore sguardo allo specchio per controllare il make-up. Ecco cosa manca: una spruzzatina di profumo, collo, polsi e sì, un po' sulla maglia. No, non per Clive Christian. Immaginate una boccetta di cristallo, la corona vittoriana per tappo, una cintura in oro 18 carati e un diamante bianco da 5 carati. Ed ecco che si diffonde l'odore di muschio aromatico, bergamotto, vaniglia e il profumo Imperial Majestic di Clive Christian. $200,000 al litro.

Bentrovati nello studio Fucsia da Ilisa Jeur. Oggi vorrei parlarvi di esposizioni e di concorsi per auto. A maggio di ogni anno, sul meraviglioso lago di Como, si svolge il concorso di eleganza. Il Grand Hotel Villa d'Este, tra i più esclusivi d'Italia, ospita gli esemplari più rari e storici, ma anche fuoriserie e concept più moderni. Durante questa occasione, quest'anno, sono stati festeggiati i 75 anni di Porsche e sono state anche esposte alcune delle auto che hanno scritto la storia della 24 ore di Le Mans. Il premio più importante della manifestazione, il trofeo BMW, quest'anno è stato vinto da un modello datato 1935, una Duesenberg SJ Speedster, che con la sua linea di altri tempi e la sua carrozzeria bicolor nera e arancione ha sbaragliato la concorrenza.

Sempre di corsa, sempre da fare, sempre da fare. Prenditi una pausa con le stelle di 7va.fm. Ariete, a volte i tuoi sfoghi spaventano il partner. Complicità non è aggressività. Toro, alzati e vai a prendere la tua felicità. Hai aspettato tanto, questo è il momento. Gemelli, in amore è qualche piccolo screzio. Non fare il soprattutto io come al solito. Cancro, è un buon momento per parlare con un consulente finanziario. I sogni hanno bisogno anche di concretezza. Leone, una vecchia amicizia ti porterà il sorriso. Vergine, una notizia al lavoro attirerà la tua curiosità. C'è aria di cambiamento. Bilancia, non essere silenzioso con il partner, impara a confidarti. Scorpione, dedicati al lavoro anima e corpo. I tempi per raggiungere i tuoi obiettivi sono stretti. Capricorno, rafforza i rapporti sociali, organizza una cena, un'escursione in compagnia. Hai bisogno di condividere e sorridere. Acquario, valuta senza fretta di poter cambiare casa e magari anche città. Pesci, la routine del lavoro ti spegne. Chiama un amico, fa una passeggiata, devi distrarti.

Almanacca ha davvero un pass speciale per partecipare ai backstage dei concerti più belli e oggi siamo riusciti a guardare la cena tipica dei Bon Jovi prima di un'esibizione. Jon Bon Jovi vuole che nel suo camerino sia presente zuppa di pollo fatta in casa con ciotole e cucchiai per 10 persone.

Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti svegli al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio Parabenz è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.

Nello studio fucsia di 7va.fm non cambiamo mai canale guardando la TV. La pubblicità ci piace, soprattutto quando è arricchita dalla musica più bella di sempre. La campagna di un noto marchio di telefonia nel 2021 sceglie la voce di un'artista storica in un brano che ci riporta al 1968.

0: Il quotidiano appuntamento con Almanacca sta per terminare. Ancora una canzone a farci sognare e mille baci da Raffaella Bucci. A domani per una nuova puntata.
1: Il giovedì di Almanacca è scicchettosissimo e presidenziale. Sul nostro fucsia carpet sfila per voi l'ex premier dame de France, Carla Gilberta Bruni. Ma noi, e non solo noi, la chiamiamo Carla. La sua ascesa nel mondo della passerella passa da Versace a Valentino, che ne adora l'allure e la magrezza. Niente cinema per lei, se non un delizioso cameo nell'altrettanto delizioso ed introvabile Sbottonate e nell'altrettanto delizioso Prêt-à-porter di Robert Altman. In compenso, tra mille sfilate per i couturier più noti della moda, tra i più conservatori ai più eclettici, Carla trova il modo di innamorarsi. Più che rumors, veri e propri scoop tra la Bruni e svariate rockstar. La relazione con Mick Jagger fu la più chiacchierata e la più intensa, definiamola intensa. Ed è storia che Carla pronunciò la frase: ora voglio un uomo con l'atomica. Detto fatto, tra un accordo di chitarra ed una prova vestito, diventa la terza moglie dell'allora neoeletto presidente francese François Sarkozy, che romanticamente le regalò lo stesso identico anello che la moglie precedente sfoggiava in piena campagna elettorale. Gossip per mesi sui regali presidenziali. Carla, non più premier dame, contro ogni scommessa, è ancora sposata con Sarko. A 19 anni lascia gli studi nella prestigiosissima Sorbonne per prolifici contratti da modella. Negli anni 90 era la top più pagata, 7 milioni l'anno. Oggi suona, canta, o meglio, sussurra, e cresce la figlia avuta dall'ex presidente. Carla, 1,76 m di altezza, calza il numero 38, taglia 38, capelli castani, occhi azzurri come la bandiera di Francia che l'ha adottata.

Buongiorno dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo cominciata nel 1930 in Uruguay. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana. Si comincia da un impianto che ha segnato la storia del calcio, lo stadio Azteca di Città del Messico, che ora si chiama Banorte Stadio, un vero e proprio simbolo del calcio globale, il primo a ospitare il terzo mondiale dopo quelli del 1970 e del 1986, non uno stadio qualsiasi. Lo spettacolo della cerimonia d'apertura durerà circa 90 minuti. La FIFA, peraltro, ha confermato che il mondiale 2026 avrà tre cerimonie inaugurali, una per ciascuno dei paesi ospitanti. Il Canada la vivrà il 12 giugno a Toronto, prima di Canada-Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti sempre il 12 a Los Angeles, prima di USA-Paraguay. Il calciomercato ora torna di moda il nome di Davide Frattesi. Sul centrocampista dell'Inter è tornato a chiedere informazioni il Nottingham Forest, che continua a guardare al mercato italiano e che ci aveva già provato per il calciatore a gennaio. Non solo il club inglese, però, sul classe 99 ci sarebbe sempre anche il Napoli. La Juventus punta a Lucumi. I primi sondaggi dei bianconeri per il difensore fortemente voluto da Luciano Spalletti. Il colombiano della Bologna è un'idea concreta con il club rossoblù, che ha già metabolizzato la sua partenza in estate ed è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno. In vista della prossima stagione, Giampiero Gasperini vuole provare a portare alla Roma uno dei suoi fedelissimi ai tempi dell'Atalanta. Matteo Ruggeri l'estate scorsa è passato all'Atletico Madrid e ha disputato una buona stagione, come testimoniato dalle 47 presenze e i 7 assist, finendo così tra gli obiettivi giallorossi per rinforzare la fascia sinistra. Il basket ora con l'NBA. In gara 4 San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto, andando negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul più 27. New York torna a meno 15 nel terzo quarto, ma nel quarto quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Da lì inizia la più grande rimonta della storia delle finals, con protagonisti principali Brunson, che segna i canestri che ridanno vita ai Knicks, e Anunoby, che strappa il rimbalzo in attacco e segna i due punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria a dir poco sensazionale e il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Tu sei Castra,
1: il nuovo capolavoro di Almodóvar.
2: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
0: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
1: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
3: Lo lascerai, prima o poi.
1: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: buona musica e le tante novità. Max Mollica e Dino Supervigio in mano, presenti più che mai in voce, il nostro buon Charlie Ballabio in regia e tutta la redazione di Magilla Radio Production. Ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica, che è magillaradioproduction@gmail.com, e la nostra presenza sulle varie pagine social, dove potete interagire come e quando volete. Or dunque, rullo di tamburi, oggi abbiamo ospite con noi
1: Talisa per Talisa Project.
0: Ciao!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Benvenuta qui su Spazi. Vogliamo iniziare immediatamente questa intervista chiedendoti come hai mosso i primi passi nel mondo della musica.
2: Allora, guarda, innanzitutto la passione è nata perché è stata colpa di un album, essenzialmente, di un artista che si chiama Alanis Morissette, che negli anni 90 andava tantissimo perché aveva questa voce così particolare, queste canzoni molto belle, insomma, rappresentava una generazione che però non era la mia, perché io ero un po' più giovane. E niente, però mi era piaciuto così tanto Jagged Little Pill che ho parato a cantare le canzoni, insomma, ho imparato a muovere i primi passi con la voce cantando le sue canzoni, anche perché avevo un'esigenza scolastica che era quella di imparare l'inglese, dovevo mettermi in pari con i miei compagni e mi ha aiutato molto. Da questo, insomma, con mio fratello, che anche lui era appassionato di musica, suonava la chitarra, un po' la noia, un po' tutto, ci siamo messi a scrivere le prime canzoni e ne sono nate tante, perché il tempo a disposizione era poi tanto. Quindi non eravamo molto studiosi, eravamo più

0: E su Spazi con Max Mollica e Dino Super Di Gemmano, oggi c'è Talisia dei Talisia Project che ci stava raccontando un po' come ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica.
1: Quindi niente, poi la nostra produzione è cresciuta, ci ha portato ad evolverci anche dal punto di vista della produzione, perché cominciavamo a prendere confidenza anche con i mezzi di registrazione e tutto quanto. E diciamo che però la prima esperienza veramente interessante è stata quella che ci è capitata facendo le colonne sonore, diciamo, di opere teatrali, però in un ambito un po' particolare, che era quello della riabilitazione psichiatrica. Ed è stata un'esperienza molto interessante, perché era un ambiente molto particolare, però davvero che ispirava molto, insomma. Siamo andati in scena più volte con diverse opere, e però poi c'è stato uno stop nel quale, insomma, ci siamo divisi. E io ho cominciato da sola e ho, diciamo, inaugurato quello che è Talisia Project.
2: E così nasce il nuovo percorso di Talisia Project.
1: Esatto, che sono io. Però siccome è una scusa per sperimentare, perché a me piace molto sperimentare in realtà, diciamo che a seconda di quello che voglio fare intervengono persone diverse, ed è questo il bello del mio progetto. Per questo non mi sono chiamata semplicemente Talisia, ma ho aggiunto quel project, che secondo me è importante per descrivere quella che è la mia esperienza musicale.
0: Benissimo. Al termine di questa intervista ascolteremo il nuovo brano dal titolo Sotto un temporale. Ce ne vuoi parlare?
1: Ah beh, con Sotto temporale ho sfogato la mia voglia di provare a scrivere in italiano. Non l'avevo mai fatto e, insomma, sono abbastanza soddisfatta del risultato. È una canzone a cui tengo molto, perché mi piacciono le atmosfere. Poi ha collaborato con me Gioia Muccioli, che è una ragazza bravissima, e mi ha aiutato con la chitarra ed è riuscita a completare l'atmosfera che volevo dare, questa atmosfera un po' sognante, un po' sospesa, ecco. Il brano parla dell'imprevedibilità della vita e che bisogna affrontarla, insomma, in qualche modo.
2: Per chi si fosse sintonizzato connesso in questo istante, Talisia Project, ospite quest'oggi su Spazi.
0: Permettimi di aggiungere, Max, graditissima ospite. La luce rossa da parte della regia si è accesa, quindi siamo in dirittura d'arrivo, ma voi rimanete connessi, sintonizzati. Continuate ad ascoltare Spazi, perché tra pochissimi secondi ascolteremo il nuovo brano di Talisia Project, alla quale noi passiamo la linea per i saluti finali e la presentazione del brano.
1: Beh, innanzitutto grazie Max, grazie Dino per questa bella intervista, e niente, io sono Talisia Project, potete trovare le mie canzoni e le mie notizie sui social, Facebook, Instagram, mi trovate sulle piattaforme di streaming, Spotify, Tidal, via dicendo, come Talisia Project, e sono molto contenta di lasciarvi in ascolto con la mia ultima produzione, che si intitola Sotto un temporale. Grazie a tutti e un bacione.

Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano. Tac!

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferisce a Montecitorio in vista del vertice del 18 e 19 giugno. Fra gli impegni previsti nella bozza della risoluzione di maggioranza, anche iniziative per la pace in Ucraina con Stati Uniti, NATO e i partner del G7. Nuova ondata di attacchi USA contro l'Iran. I raid hanno interessato sistemi di comunicazione, sorveglianza e difesa aerea del regime. Accordo o bombarderemo ancora senza pietà, ha fatto sapere Trump. In risposta ai Pasdaran hanno attaccato le basi USA in Bahrain, Kuwait e Giordania. Un uomo di 47 anni ha cosparso il padre, 73enne, di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco, lasciandolo morire tra le fiamme. I carabinieri della stazione di Cinisello Balsamo a Milano sono intervenuti nell'abitazione in paese per un incendio in corso. Secondo i primi accertamenti, il figlio avrebbe colpito il padre con un oggetto contundente per poi cospargerlo di benzina e dargli fuoco, uccidendolo. L'uomo è stato immediatamente arrestato. La Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato circa 560 milioni di euro di crediti fiscali legati ad agevolazioni edilizie per lavori da Superbonus 110 mai realizzati. Sono 12 gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni. Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. La protesta è stata revocata dai sindacati confederali, ma resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base. Per ora è tutto, più tardi.

0: la web radio delle Dolomiti Bellunesi, Radio Meano.
1: È arrivata quasi al termine anche questa settimana. È giovedì, ciao a tutti da Pierpaolo Carlino. Questo è il Deep & Low insieme per un po' di tempo sulla nostra radio. Arriva la musica, eh?

Canta Napoli, Napoli in fiore. Ogni giorno cambi un fiore e lo appunto in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

balla che svolacchia intorno a me, poi t'appui sopra la spalla con il piatto e la panse. Io divento un mammalucco, poi ti passo sulla bocca e mi sembra un tricchi tra.

0: 11 giugno 2026, buon giovedì a tutti. Questo è il Di Pello. Ancora un saluto a tutti da Pierpaolo. Io direi di partire con l'almanacco, perché quello non può mancare. La chiesa ricorda San Massimo di Napoli, vescovo e martire. Ancora beato Stefano Bandelli, sacerdote dell'ordine dei predicatori, e Sant'Alvaro di Cordova. Facciamo gli auguri a Enrico Nigiotti, nato l'11 giugno dell'87 a Livorno. Fin da bimbo ha coltivato la passione per la musica. Nel 2009 ha partecipato ai provini della nona edizione di Amici, accedendo poi alla fase iniziale. Arrivato alla fase serale del programma, decise di abbandonare la competizione a favore dell'allora fidanzata Elena D'Amario, anche lei concorrente del talent. Poi che cosa è accaduto? Che nel 2017 si è presentato alle selezioni dell'undicesima edizione di X Factor con il brano inedito L'amore.
1: E anche quando sarà chiaro che non c'è più niente, tu credimi, credimi, credimi, credimi, credimi sempre.
0: Molto bella questa canzone, e proprio con questo brano è stato scelto per far parte della categoria over 25 guidata da Mara Maionchi, e una volta arrivato in finale si è classificato al terzo posto. Poco dopo la partecipazione a X Factor, questo singolo che abbiamo ascoltato è stato certificato doppio disco di platino, e nel marzo del 2018 ha pubblicato il singolo Nel silenzio di mille parole. Poi Nigiotti ha avuto l'occasione di aprire il concerto al Circo Massimo di Laura Pausini, per cui ha scritto il brano Le due finestre, incluso nell'album Fatti sentire. Ad agosto del 18 è stato pubblicato il singolo Complici, che ha visto la partecipazione di Gianna Nannini, e successivamente certificato disco d'oro dalla FIMI. Il singolo ha anticipato l'uscita del suo terzo album in studio, Cenerentola, anch'esso certificato disco d'oro dalla FIMI per le vendite. E nello stesso periodo ha scritto per il brano Bisogno di te, per Eros Ramazzotti, incluso nell'album Vita ce n'è. Insomma, tanti auguri a Enrico Nigiotti, che ha avuto anche l'opportunità di presentarsi sul palco dell'Ariston. Ha gareggiato al 69esimo Festival di Sanremo con il brano Nonno Hollywood.

Ok, i londinesi adesso potranno farsi un bel bagno senza eventualmente spostarsi tantissimo. Questo perché il Tamigi è diventato ufficialmente balneabile. Dopo 6 anni di lavoro, vi dico anche che è nato, è stato edificato il primo sito balneare gratuito, appunto per fare questo bagno nel fiume londinese. Quindi non solo parchi, musei, gallerie, ma anche un posto dove rigenerarsi, farsi un bel bagno. Questa nuova area si trova nei pressi di Richmond e di Kingston upon Thames, che sono, diciamo, i quartieri frequentati proprio per passeggiare lungo il fiume. Ci sono piste ciclabili, spazi verdi, tanti locali sul fiume. In realtà sarebbero 13 nuovi siti balneari in UK, tutti monitorati. E come viene monitorata l'acqua del Tamigi? Attraverso delle analisi che vengono effettuate settimanalmente dai tecnici dell'Environment Agency, e questi dati poi vengono pubblicati online per la tranquillità dei bagnanti. Beh, meno male, anche perché il clima sta cambiando, si parla sempre di più di estati calde a Londra, e quindi sicuramente i londinesi apprezzano questa novità.

0: Quando si parla di bella stagione si parla di cosa? Di meloni, di anguria, è vero? Ecco, peccato che io il melone non posso mangiarlo, buonissimo, ma non posso mangiarlo perché mi fa molto male. Comunque, se siete pazzi di meloni, se andate matti per il gusto del melone, sappiate che sono stati da poco battuti all'asta due meloni per la modica cifra di 31.400 euro. Addirittura, ragazzi, sono meloni speciali, coltivati dai contadini in modo quasi maniacale, addirittura li massaggiano, li coprono quando c'è il sole. I due meloni sono stati coltivati nell'isola giapponese di Hokkaido e hanno raggiunto appunto questo prezzo record alla prima asta stagionale e adesso sono esposti in un supermercato Keio di Tokyo perché l'acquirente è stata la Futami Seika, grossista di frutta e verdura di Kushiro. Comunque è prevista una spedizione di 3.086 tonnellate di meloni per circa 2,12 miliardi di yen, con un picco proprio tra questo mese e il prossimo. I meloni Yubari, si chiamano così, sono coltivati in condizioni climatiche molto particolari, ci sono queste escursioni termiche incredibili che ne migliorano la dolcezza. Pensate che i contadini si occupano di un solo melone per più di 3 mesi e il frutto viene anche massaggiato con i guanti e hanno questa forma sferica perfetta con un peso che si aggira sui 2,5 kg. Però 31.400 euro per due meloni mi sembra un po' esagerato. Certo, c'è un lavoro dietro non indifferente. Se un contadino riesce a curarne uno solo e ci deve star dietro per 3 mesi, insomma, forse bisogna un attimino cambiare idea.
1: Senti il ritmo. Feel the beat. Deep and Low è in onda.

Smettiamola di dire mai una gioia, piuttosto concentriamoci sulle micro gioie. Sono fondamentali, sono quei momenti a cui spesso non facciamo neanche caso, eppure importantissimi per la nostra salute psicofisica. Dimostrarlo è uno studio del Greater Good Center dell'Università della California, il quale sottolinea l'importanza di viverli con consapevolezza, non soltanto per il benessere, ma anche per la qualità del sonno. No. Si parla di microgesti, di gesti semplici, una pausa caffè, una passeggiata all'aperto, ricevere una chiamata da una persona cara, l'ascolto della musica, ricevere un sorriso, una carezza inaspettata, fare colazione al bar, dormire tra lenzuola fresche e pulite dopo la doccia. Sono queste le microgioie e bisogna imparare a notarle, a valorizzarle, perché questi momenti ci aiutano a vivere con serenità, migliorano le nostre giornate.

State ascoltando il Deep and Low. Ancora un saluto a tutti da Pierpaolo Carlino. Buon giovedì, un'altra settimana sta arrivando al termine e molti di voi ne approfitteranno per andare al mare. Insomma, quando arriva la bella stagione, i weekend passano così. Se avete problemi con il sonno in questo periodo, durante la bella stagione, perché avete tanto caldo, non sapete come fare, state lì perché tra poco vi do dei consigli.

il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

È proprio complicato dormire d'estate, il caldo ti sveglia, non sai cosa fare, vero? Fin quando uno è in ferie dice, vabbè, stasera non dormo, vado in discoteca, mi vado a fare, ma che ne so, uno spritzettino notturno. Però il problema è quando uno l'indomani deve andare al lavoro e la notte non si dorme per il troppo caldo. E allora, vi do delle strategie efficaci, validate da istituzioni scientifiche, da esperti del sonno. Secondo la National Sleep Foundation americana, la temperatura ideale per la camera da letto dovrebbe essere, diciamo, compresa tra i 15 e i 19 gradi. Se non avete il condizionatore, l'uso strategico, beh, di un ventilatore può aiutare, però evitate di puntarlo direttamente sul corpo per non rischiare rigidità muscolari. Mantenete le tapparelle e le tende abbassate durante il giorno, nelle stanze soprattutto esposte al sole. Aprite le finestre solo la sera tardi, al mattino presto, insomma, quando l'aria esterna è tendenzialmente più fresca. Sostituite le lenzuola sintetiche con tessuti naturali, traspiranti come il cotone leggero o il lino. Evitate di fare docce gelate. In realtà l'acqua fredda provoca una vasocostrizione che trattiene il calore all'interno del corpo. Infatti la Sleep Foundation suggerisce una doccia tiepida perché favorisce la vasodilatazione periferica, aiutando il corpo a disperdere calore una volta usciti. Poi occhio a cosa cenate. Le cene devono essere leggere. La Società Italiana di Medicina Generale consiglia di evitare cibi ricchi di grassi, spezie, alcol prima di dormire. L'alcol in particolare altera la termoregolazione e frammenta il sonno. È importante bere tanto durante il giorno, magari riducete i liquidi già un'ora prima di andare a letto per evitare risvegli notturni. E poi posate i dispositivi elettrici, perché danno fastidio. Non vi addormentate col telefono in mano, perché quello rovina il sonno. Se poi sentite troppo caldo, insomma, applicate un bel panno fresco, una siberina, un siberino, com'è che la chiamate voi, sui punti di pulsazione, polso, collo, caviglie, dietro le ginocchia. Questo aiuta a rinfrescare rapidamente il sangue in circolazione. E queste sono un po' le cose che ci consigliano gli esperti per cercare di dormire bene in estate, quando le temperature non ce lo permettono, dai.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Si torna domani in onda con il Deep and Low. Anche questa puntata è volata via. Ancora un saluto a tutti da Pierpaolo, a domani, ciao!
2: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. L'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa. Lo ha annunciato la Premier Giorgia Meloni alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio UE. A tenere principalmente banco nel discorso della Meloni è ovviamente il conflitto tra Iran e USA. La Premier ha ribadito la dura condanna del governo italiano in merito alla condotta dei coloni israeliani in Cisgiordania. Nuova escalation nella guerra tra Iran e Stati Uniti mentre si allontana la prospettiva di una soluzione diplomatica. Nella notte Washington ha condotto nuovi raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense nell'area dello stretto di Hormuz, mentre Teheran ha rivendicato attacchi missilistici contro installazioni americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Proseguono gli scontri a Belfast dopo l'accoltellamento di un tecnico radiologo di 40 anni attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste alimentate da appelli dell'ultradestra degenerano in attacchi contro gli stranieri. Il premier britannico Starmer condanna la violenza e accusa chi l'ha incoraggiata online. Solenne messa di Papa Leone XIV nella Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale ha inaugurato, alla presenza di Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Gaudì più di 100 anni fa e ora ultimata. Iniziano oggi i mondiali di calcio 2026. Ad aprire le danze, dopo la cerimonia inaugurale, sarà Messico-Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico. Una curiosità, le due squadre si affrontarono anche nella partita inaugurale del 2010 proprio in Sudafrica. Per ora è tutto, a più tardi.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: Stai ascoltando il programma A Tutta Musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.
1: Ciao, sono Nick Simon, anch'io ascolto Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: is great. Relaxing and playing Vegas-style games on my phone at the same time. Drink in one hand and a blackjack in the other. It's all at SpinQuest. Over 1,000 games, including your favorite slots and table games. Be cool with this summer special. New players get $30 coin packs for 10 at SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito a Montecitorio in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Fra gli impegni annunciati, ricalcando quelli previsti nella bozza della risoluzione di maggioranza, iniziative per la pace in Ucraina coordinate e non delegate con gli Stati Uniti. Sulla guerra in Iran, la guerra finisca al più presto, ha detto Meloni. L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Lo afferma l'autorità marittima iraniana in un post sui social, in cui afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Nuova notte di tensione in Irlanda del Nord, dove la polizia ha impiegato cannoni ad acqua per disperdere manifestanti in una cittadina alle porte di Belfast durante la seconda serata consecutiva di disordini scoppiati dopo l'aggressione con coltello che ha portato all'incriminazione di un rifugiato sudanese. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte sullo stretto, ha lasciato l'incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del CSM, è quanto si apprende da fonti dello stesso CSM. Al via la Coppa del Mondo diffusa in Canada, Messico e Stati Uniti, in programma fino al 19 luglio. Si parte stasera alle 21 ora italiana con il match che si disputa allo Stadio Azteca di Città del Messico, Messico-Sudafrica. Prima si parte con l'evento inaugurale. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Accoltella la moglie, poi ferisce se stesso. Dramma a Santa Giustina. Un uomo di 63 anni, Claudio Però, ex poliziotto in pensione, ha accoltellato la moglie Silvia De Martin durante una lite domestica, per poi tentare di togliersi la vita. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Santa Giustina, in via Ventesso Settembre. Escursionista dispersa sul cammino retico, ricerche senza esito. Le ricerche di un escursionista di 68 anni, attesa ieri sera ad Alano di Piave, non hanno prodotto risultati. La donna di doppia cittadinanza inglese e neozelandese non è mai arrivata alla struttura prenotata dopo aver completato una tappa del cammino retico. Circa 50 soccorritori hanno battuto l'area tra stalle di Seren. Incendio a un cassonetto. Due giovani denunciati. Due ventenni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato dopo aver appiccato il fuoco a un cassonetto all'ingresso del parco Città di Bologna. Gli autori sono stati identificati grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e sono fuggiti in auto dopo l'atto. Belluno. Respinte le dimissioni di Dal Pont. Piena fiducia nell'operato. Il sindaco di Belluno ha respinto le dimissioni dell'assessore Marco Dal Pont, esprimendo piena fiducia nel suo operato, nonostante le recenti vicende che hanno coinvolto un familiare e un'aggressione che ha scosso la comunità. La decisione è stata presa dopo un confronto diretto con l'assessore e una riflessione con i gruppi di maggioranza. Montagna, 250.000 euro dalla Regione. Fondi anche a 20 comuni bellunesi. La Regione ha stanziato 250.000 euro in contributi per le aree montane più svantaggiate, includendo diversi comuni del bellunese. Tra i beneficiari ci sono località come Val di Zoldo, Selva di Cadore, Cibiana, Danta, Ospitale e Soverzene, che affrontano sfide legate a spopolamento, invecchiamento della popolazione e costi di gestione crescenti. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: La nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, mettiamoci comodi, si parte per una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco puntuale come ogni settimana da questa parte del microfono che vi saluta. Altra grande puntata monografica questa, in cui ho avuto l'onore e il piacere di fermarmi a chiacchierare con una grandissima cantante italiana, regina di quella scena contemporanea certamente, ma anche di grandissima carriera alle spalle, che di certo ha davvero poco bisogno di presentazioni. Torna con un disco dal titolo Femine, che è anche un manifesto, se volete, non solo alla donna ma anche all'umanità, a sentire, a misurarla con occhio emozionato ed emozionante questa vita che abbiamo attorno. Lo fa tornando al lavoro anche con un grande amico, Gio Barbieri, e questo significherà, mettiamoci comodi, anche tanto suono attratto da contaminazioni extra europee e poi grandi classici che qui vengono rivisti a nuova forma, ma anche inediti e tantissimi collaborazioni che non sto qui ad elencare. E penso che questo disco di Tosca sia forse uno dei suoi dischi più grandi, forse più importanti. L'intervista completa campeggia sulle pagine di Raro Più di questo mese di giugno. Non perdo altro tempo. Che grande piacere incontrarti, conoscerti, parlarti. Ciao Tosca, benvenuta.
3: Ciao, tanto piacere.
1: Ciao, che piacere davvero grande. E, innanzitutto, come stai?
3: Bene, tutto bene. Sai che un po' frullata, ma bene.
1: Immagino, che bellissimo questo disco, delicato, elegante. Io vorrei prima partire lanciandoti una serie di impressioni, che vediamo che ne pensi. A me arriva fortissima questa, la tua voce e il suono anche, ma soprattutto ovviamente parlando con te della tua voce, dimostra quanto sia prezioso il silenzio. Intercapelli tra una parola e l'altra.
3: Scusa se rido.
1: No, e credo che sia importante. Tra l'altro, tra una nota e l'altra, lo spazio, lasciare respirare.
3: Sì.
1: Non so, ha senso per te dirti?
3: Sì, no, ha senso.
1: Penso che sia un punto di arrivo per una cantante, credo, arrivare a questo.
3: Il silenzio, nel senso, una, tu parli, no, ho riso.
1: Beh, senti, il contrasto era forte.
3: Certo. No, infatti ho riso per quello. Il silenzio è qualche cosa di prezioso, nel senso che, per esempio, io tendo a non riempire mai. Questa è una cosa che ho sempre avuto come caratteristica, no? Perché di solito tra una nota e l'altra, molti cantanti hanno paura del silenzio,
1: sì,
3: o della sospensione, no? Perché comunque la sospensione implica il fatto che si capisce se tu hai preso il pubblico o no, perché poi alla,
1: certo,
3: fine il silenzio rappresenta quello. E io invece, ecco, è proprio una cosa che mi piace, perché lì capisco se ti ho in qualche maniera preso oppure no.
1: È come se, se smettessi di badare alla tecnica e pensassi più, no, alle parole.
3: La tecnica è un po' come quando giochi a tennis, insomma, fai il dritto, il rovescio, la battuta,
1: sì.
3: Quando giochi a pallavolo poi non è che pensi più alla tecnica, ma pensi al tuo risultato, no? In,
1: certo,
3: questo caso,
1: certo,
3: il mio risultato è l'emozione. E io quello voglio raggiungere e cerco di raggiungerlo nella maniera, non so neanche come si fa, non è che c'è un modo per farlo, lo fai e basta,
1: certo.
3: Ecco, questo è un po' come, credo che mo adesso senza far paragoni, però un po' come Sinner, non è che
1: certo.
3: Cioè, quelle sono cose che ti vengono naturali, no?
1: Certo
3: ti viene di girare la palla in quella maniera, ma non è perché in quel momento stai pensando di girare la palla, e che fai quello che reputi giusto fare,
1: vero?
3: Quindi io credo che appunto ci sia un modo di pensare, un modo di approcciare all'emozione che, coniugato alla tua parte tecnica, poi ti porta da qualche parte. Questo è quello che io penso.
1: Mi piaceva l'espressione di qualcuno che diceva che forse tutto questo arriva con l'esperienza, con il tempo, quando la voce comincia ad avere delle rughe, no? Penso ad esempio ad Ornella Vanoni, che troviamo in questo disco, che voce ha oggi, sì, più di ieri, insomma.
3: Credo che noi siamo il nostro vissuto, no? Quindi, certo, anche la nostra voce si increspa con il nostro vissuto, come un'espressione del nostro intimo, la, certo, voce.
1: Certo.
3: E quindi si porta dietro. Poi addirittura ci sono anche delle cose tecniche, no? Per esempio, c'è chi, quando ti insegna a cantare, ti dice di pensare come se tu fossi un corpo del sassofono. E quindi, quando, bello, tu tiri fuori la tua voce, quella parte che va dalla tua pancia, quindi dal tuo emozionale, che passa per il cuore, che passa per lo stomaco, che poi viene codificato con la testa, se tu credi in un qualche cosa di non veramente tecnico, ma di qualcosa che si congiunge al tecnico, ci sta. Ci sta che tu ti porti su tutta la tua emozione, che poi diventa voce.
1: Bello.
3: Quindi, bello. Io non lo so che cos'è, ho sempre utilizzato il canto per comunicare. Quindi molto probabilmente è normale che adesso, essendo una signora, comunico in un'altra maniera di quando avevo 30 anni. Cioè, comunque noi portiamo in scena o facciamo delle opere che sono lo specchio di quello che noi siamo.
1: Certo.
3: E quindi non è che io non credo nelle cose a tavolino, non ci ho mai creduto, non mi interessano, credo che siano solo perdite di tempo per fare fama e soldi, ma insomma, poi questo mestiere devi decidere perché lo vuoi fare. Insomma, io appartengo a quella generazione che lo fa per necessità
1: e si sente,
3: non perché per status. Quindi, certo, ecco, questo è il mio modo di essere.
1: Ed entriamoci dentro questo disco, che si apre citando la Tosca, ma poi ci arriviamo. Anzi, scelgo questo passaggio proprio per chiudere la chiacchierata. Primavera, primo brano potentissimo. Io amo sempre correre a latere delle cose, mi chiedo che rapporto ha Tosca con la memoria, con le radici, con la storia sua personale.
3: La memoria per me, se intendi le radici, sono fondamentali. Se io non ho, non sono riuscita in qualche maniera a saltare, parlo di me come persona, verso dei mondi più ampi, non sono riuscita a farlo fino a che non ho avuto una stazzatura artistica che mi permettesse di essere forte e mi permettesse di non avere paura. Cioè, sapere chi sei stato è qualche cosa che ti fa andare avanti in una maniera libera, no?
1: Sì.
3: Quindi la memoria per me è fondamentale per andare avanti, nel senso, non c'è futuro se non sai il tuo passato.
1: Esatto.
3: E quindi è una cosa molto importante, per me è fondamentale. Naturalmente, primavera è più che memoria, è proprio la mia storia. È la storia di quando una cosa finisce, è la storia di dover fare i conti con un'assenza, che sia un'assenza importante come una mancanza di qualcuno, ma può essere un'assenza anche di un rapporto finito, e quindi, certo, di dover fare i conti con la propria vita. E questa è una canzone che amo moltissimo, anche perché è il cuore di questo progetto. Infatti ho aperto il disco con questa canzone.
1: E quante immagini meravigliose canti, e qui la penna di Pacifico si è mossa egregiamente. Questo temporale che diventa un gigantesco armadio, che la vita tosca ci sta insegnando che in fondo non serve sempre capirsi.
3: Purtroppo non dipende da te.
1: Certo.
3: Non dipende solo da te, perché certo. Purtroppo i rapporti si fanno in due e quindi tu puoi semplicemente fare pace con te stesso. Io tante volte mi sono colpevolizzata,
1: certo.
3: Ma se cioè, il rapporto è io cerco di comunicare con te ma tu devi farmi entrare e viceversa.
1: Bello.
3: Quindi non, delle volte appunto serve solamente fare pace, uh-huh. Serve fare pace con qualcosa che non riguarda solo te. Primavera è questo, è il fare pace.

0: E questa era Primavera, brano che apre il nuovo disco di Tosca. Torniamo con lei in questa puntata monografica del Trans Europe Express, torniamo con Tosca. Ornella Vanoni, altra grande anima di questo disco, Per un'amica, questo è il titolo di una canzone che custodisce altre immagini molto potenti, molto belle. Come nel mio nido di cemento faccio nascere dei fiori, che peccato che si veda così poco dal di fuori. E da questa frase prendo spunto per chiederti che il mestiere di un artista, Tosca, serva anche e soprattutto a questo, a far vedere questo giardino di fiori dal di fuori.
1: Noi abbiamo questo privilegio, poi dipende sempre da te, da che tipo di artista sei, perché c'è un modo di essere artisti in superficie e quindi dentro non entri, e poi ci sono invece degli artisti che sono a nervi scoperti.
0: Certo.
1: Quindi certo. Ma lì è più un discorso legato alla vita, di quando tu prendi tante fregature e quindi tu hai un nido di cemento, no? Sei piccola, fai nascere dei fiori, ma non si vedono perché sono dentro, hai paura a far vedere le cose e quindi lo sa solamente la persona a te più vicina. Che ci sono dei fiori là dentro, agli altri non glielo fai vedere.
0: Certo.
1: Come si parla di due amiche, di quello si parla.
0: Certo.
1: E questa è una canzone che io ho adottato di Ornella, perché Ornella aveva questa lista di orfanelle, mi chiamava così, che erano queste canzoni che voleva vivere ancora, perché per lei non avevano avuto il giusto risalto, il giusto successo. E io ho accettato questa cosa con infinito piacere, perché figurati la stima reciproca, perché poi ho scoperto che era appunto, noi quando ci stimavamo a distanza, ma io non l'ho mai disturbata, lei mi mandava a dire cose, mi diceva, soprattutto mi criticava perché io sono molto restia a buttarmi nel mucchio e quindi però appunto poi quando c'è stata l'occasione giusta, ecco che questa canzone è stata registrata la scorsa estate. Lei è entrata in studio, me l'ha mandata, anche perché lei non registrava più insieme a nessuno, insomma, andava, registrava e andava in casa, e io ci ho lavorato e lei l'ha sentita, ha scelto questa versione col quartetto d'archi ed è un bellissimo regalo,
0: direi. Poi arriva un momento, come dicevo prima, tra le mille facce c'è anche quella della rottura. C'è il momento politico di questo disco, anche per me, che poi per me è politica, e anche quando si parla dei fiori è politica. Però qui arriva un brano proprio di rottura, secondo me è anche una rottura, è anche un simbolo di rottura all'interno di tanta parte della tua carriera in questo disco, assolutamente. Ed è Esiste Vergogna, brano metropolitano, rap, tra l'altro nel DNA della scrittura della Genesi c'è l'amico Michele Santoleri, che saluto, e c'è un passaggio fortissimo, l'ho sottolineato: un uomo che ammazza un uomo, noi continuiamo a chiamarlo uomo. E questa frase nella sua sintesi è potentissima, mi fa pensare ad una società che oramai il dolore lo normalizza, lo spettacolarizza, lo rende mediatico, gratuito, e tutti noi ne siamo un po' assuefatti.
1: Sì, ma c'è, esiste oramai una assuefazione anche in alcuni casi, non saprei come definire, un qualche cosa che pornografia emotiva, sì, non lo so, comunque sì. L'appartenenza di un qualche cosa che ci permette di andare avanti nonostante non ci indigniamo più, perché ormai siamo assuefatti fino a che non ci entrano dentro casa e allora ci svegliamo. Ecco, questa è una cosa che però è figlia di 30 anni di populismo, di 30 anni di indifferenza, di votare il meno peggio, di accontentarsi, di dire io non parlo di politica, e sì. Quindi comunque di far capire che parli di politica o te ne vergogni o lo utilizzi, cioè di non capire che la politica siamo noi, la polis siamo noi.
0: Certo.
1: E invece siamo talmente appecoronati che basta che stiamo bene e chi se ne frega e tiriamo certo, avanti, certo. Come se ci fosse una seconda vita, ma una seconda vita non c'è.
0: Non c'è.
1: E quindi noi con Giovanni, Gegè Telesforo e Michele abbiamo voluto fare un cantacronaca, cioè sì, raccontare sì. Una fotografia di questo tempo sì. Che non sia... Perché poi voglio dire, la prima volta che io, e questo non me lo chiede mai nessuno e mi fa molto sorridere, perché io non ho mai fatto un recitar cantando, un rap come lo vuoi chiamare.
0: Esatto, e là volevo arrivare, perché là volevo arrivare perché proprio scocchia
1: beh,
0: tutto.
1: Perché lì non è un messaggio preciso, non serve sì. Manco cantare, lì serve
0: sì.
1: Dire.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Quindi non c'è niente di modaiolo, ho chiamato Mamma Marias perché secondo me... La sì. Figura più giusta in questo momento per parlare di queste cose e ho fatto dire a lei tutte le cose più importanti.
0: Chiudo citando quel qualcuno che non ricordo chi sia, insegnava che il dolore più grande arriva dall'amore più forte. E qua ci traghettiamo a chiusa direttamente nell'incipit di questo disco che peschi dal secondo atto della Tosca. Vissi d'arte, vissi d'amore, non feci mai male ad anima viva. Perdonami la sintesi feroce. Tosca, nell'opera di Puccini, in fondo non si è mai capacitata perché vivere d'arte e d'amore portasse poi così tante sofferenze. E tu, invece Tosca, quasi un secolo e mezzo dopo la Tosca di Puccini, hai capito perché l'arte e l'amore portano con sé sempre sofferenza?
1: Perché è un lusso. Perché l'arte, quando tu la vivi appieno, è talmente bella, importante, che ti dà talmente tanto, sei fortunato, l'artista è un essere fortunato. Bisogna vedere da che parte la vedi, perché certo. Se la vedi secondo il pragmatismo non è fortunato, è sfortunato, perché immagina di una società pragmatica.
0: Certo.
1: Immagina i pittori, quello che hanno passato, i poeti,
0: certo.
1: Cioè quelli più puri, quelli che hanno bisogno proprio dell'attenzione più grande. Però io credo che uno nasce con delle doti e il passaggio terrestre sei tu che decidi se questa dote che ti è stata data in dono da un dio, dalla natura, da chi te pare, vuoi in qualche maniera far sì che diventi un tuo passaggio terreno, oppure che sia un modo per avere uno status. Torniamo sempre
0: certo.
1: Alla cosa di prima. Io la ritengo un privilegio, quindi come tale la rispetto, come si rispetta, non so,
0: certo.
1: Mi viene da dirti una pasta madre, no?
0: Chiaro.
1: Che ti dà da mangiare per tutta la vita se tu la tieni lì e la metti a la curi.
0: Certo.
1: L'arte è così, è una pasta madre che ti dà tante cose dove tu puoi fare. Se tu ne abusi, te la devi lasciare riposare, no?
0: Certo.
1: Se
0: certo.
1: Tu abusi di quello, muore, finisce. E quindi poi è un privilegio, ma devi capire, lo devi capire che lo è. Se no, visto dall'altro lato, è un dolore perché fa soffrire. La libertà artistica fa soffrire tanto perché va contro un sistema e il sistema non vuole libertà artistica, ma vuole risultati immediati, soldi, successo, fama, tutto quello che l'arte ti può dare, ma solo se segui il suo cammino.
0: Grazie Tosca, davvero un piacere, grazie di cuore.

è in chiusa. Ho pescato tutte sere, brano che Tosca condivide con il grande Newt, altro ospite di questo lungo parterre di featuring, brano che chiude anche l'ascolto di questo nuovo disco dal titolo Femine. Vi ricordo che tutta l'intervista integrale a Tosca la ritroverete sfogliando le pagine di Raro Più di giugno. Trans Europe Express finisce qui, grazie ancora una volta a Tosca per essere stata con noi. Settimana prossima puntuali ci ritroviamo e sarà la canzone d'autore libera e indipendente a farla da padrone. Due amici e due grandi dischi, da una parte Marco Iacampo e dall'altra Roberto Colella. Da Paolo Tocco.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili contro obiettivi militari di Teheran. Accordo o bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente USA. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra due paesi stanno procedendo. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia Dalpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre del 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, un marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Un devastante incendio scoppiato in un edificio in una località turistica vicino a Palma di Maiorca ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. L'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa, lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio UE. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità. La difesa è importante, ma mettere al riparo le famiglie e le imprese italiane dalla crisi in atto lo è altrettanto. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte sullo stretto, si è dimesso. Miele aveva assunto l'incarico di revisore dei conti del CSM per il quadriennio 2025-28 a titolo gratuito. Da marzo del 2026 il plenum aveva invece previsto un compenso lordo di 27.000 euro annui. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026, il più grande di sempre per numero di squadre partecipanti, 48, è ormai alle porte. La cerimonia inaugurale svolta in tre diverse nazioni in due giorni separati. Come sempre, grandiosi ospiti saranno protagonisti dell'evento introduttivo e la FIFA ha comunicato che ben 900 persone saranno coinvolte nell'organizzazione dell'evento. Si parte oggi allo stadio Azteca di Città del Messico con la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara Messico-Sudafrica in programma alle 21 ora italiana. Il Canada la vivrà domani a Toronto prima di Canada-Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti sempre domani a Los Angeles prima di USA-Paraguay. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha scritto ai tifosi una lettera aperta pubblicata sul Messaggero. Credo sia arrivato il momento di aprire una fase nuova, più dialogo, più ascolto, più responsabilità reciproca. Anche io voglio una squadra capace di vincere. Intanto il club smentisce ufficialmente le voci su possibili operazioni per la cessione della società. Nessuna trattativa è in corso. Non c'è tempo di respirare nella Volleyball Nation League 2026. Dopo il debutto nella tappa canadese di Ottawa, l'Italia torna immediatamente in campo per affrontare la Germania, avversaria tradizionalmente ostica e capace negli ultimi anni di ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel panorama europeo. Per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si tratta di un'altra occasione preziosa per misurare lo stato di avanzamento di un gruppo rinnovato che guarda già agli europei di settembre come grande obiettivo stagionale. Il fischio d'inizio è in programma alla TD Place Arena di Ottawa con inizio alle 22. Il basket è una finale inedita, quella tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, arrivate all'atto conclusivo della stagione che mette in palio lo scudetto della stagione 2025-26. Le due squadre, arrivate rispettivamente al terzo e quarto posto in regular season, hanno avuto la meglio su Brescia e sulla Virtus Bologna, sovvertendo il fattore campo in semifinale e dando il via a una serie che promette spettacolo. Si comincia stasera alle 20. La Formula 1 da oggi a domenica 14 giugno, appuntamento con il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Si parte oggi alle 14.30 con la conferenza stampa piloti. Domani doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scatta la caccia alla polla. Domenica la gara con il semaforo verde che scatterà alle 15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio.

0: Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.

ci si possa smarrire anche in movimento, perché non ci credete? Eh beh sì, no, capita in redazione quando è che la temperatura si alza, ma non è tanto per la temperatura, perché uno preme un pulsante, aria condizionata, manetta, ok, ma ci sono gli eventi live che impazzano più che nei mesi normali dell'anno, diciamo così. Ma si parte, Ramstedt va to 5 a tutto volume, Peter.

Michael Sweet, che quando è nella band fa un po' più rumore, quando è che va da solo la musicalità è un po' più tranquilla, i testi però sono

ore ripetutamente, perché Michael Sweet fa centro di nuovo con questa Lord estrapolata da The Master Plan, zona 19. Siamo in sedicesima, è venuto fuori Legend, l'ultimo album targato Million.

Beh, insomma, è inutile girare intorno agli argomenti, puntata davvero di spessore. Arriva anche Linda Ronstadt, che è tredicesima, guadagna altri due livelli dal suo The Early Years, un album super preziosissima raccolta che contiene ovviamente anche questa When Will I Be Loved. Attenzione, ennesimo anniversario per 51-50, il leggendario album di Van Halen. In Expanded Edition contiene anche questa preziosissima versione live di Love Walk Is In.

Inserimento in 51-50, Expanded Edition conquista altri due livelli e dalla posizione 12 guadagna la decima piazza. Ci spostiamo adesso in posizione numero 7, più 2.

Poker, entro in zona poker, più precisamente in apertura, forse più corretto dire così, Giuliana con Bonded for Royal Rosa per la sua Olinios de Figueira, de Fogueira. Poi c'è un'emozione perché sappiamo che ci sentono anche a Rio de Janeiro, allora già non parliamo benissimo il portoghese, poi dopo insomma ci sentiamo un po' sotto osservazione. E vabbè, tanto abbiamo un maestro, un professore magnanimo, e si tratta di

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo de
1: From 7 bar FM alter radio Algo de
0: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo de
2: From 7 bar punto FM alter radio Algo de
3: From 7ba.fm slash alter radio Algo de From 7va.fm slash altiradio.
4: Pronti, prontissimi per una nuova puntata di Olgo Day. Ciao a tutti, c'è Consuelo con voi. Grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e un saluto a tutte le radio che ci trasmettono. Oggi parliamo dello storytelling, ovvero l'arte di raccontare storie. Un superpotere che ognuno di noi possiede, anche se spesso non sa di averlo. E penserete voi, direte voi, ma cosa stai dicendo? No, no, è così, pensiamoci un po'. Noi non compriamo solo oggetti, non scegliamo solo canzoni. Noi che cosa facciamo? Ci innamoriamo delle storie che ci stanno dietro. La scienza dice che quando ascoltiamo una bella storia, il nostro cervello rilascia ossitocina, l'ormone dell'empatia e della connessione. Praticamente siamo programmati biologicamente per amare i racconti, che sia la storia di come avete conosciuto il vostro partner o il modo in cui raccontate la vostra giornata al bar. Ognuno di noi è il regista della propria narrazione. Ma non preoccupatevi, piano piano capiremo tutto quello che sto dicendo. Oggi scopriremo come le storie cambiano la nostra vita, quindi restate connessi.

Chissà quante storie avremo da raccontare su questa tutta nata storia di Pino Daniele, soprattutto noi che siamo un po' più avanti con l'età, ma siamo sempre attuali. Oggi, parlando di storytelling, non possiamo non citare quel signore che si chiamava Steve Jobs. Nel 1984, quando la Apple presentò il primo Macintosh, Jobs non salì sul palco ad elencare megabyte, circuiti o dettagli tecnici che nessuno avrebbe capito. Che cosa fece? Usò lo storytelling. Proiettò un video ispirato ad un romanzo che ricorre ogni tanto nel nostro Olga Day, ne abbiamo già parlato in un'altra puntata. Il romanzo in questione è il 1984, di George Orwell. E lì ha mostrato la Apple come l'eroe ribelle che arrivava a salvare l'umanità da un futuro grigio e dominato dai computer giganti della concorrenza. Jobs non vendeva un pezzo di plastica e silicio, vendeva l'idea di libertà e creatività. Proprio questo fa lo storytelling, trasforma un oggetto comune in un mito come è stato proprio Pino Daniele che abbiamo appena ascoltato. Altro che è veramente un mito della musica, Bruno Mars.

quanto è bella questa Risky Toll di Bruno Mars. Noi torniamo al nostro storytelling. Abbiamo visto i giganti della tecnologia, ma in realtà lo storytelling funziona anche con le piccole cose di tutti i giorni. Le ultime ricerche di mercato dicono che il 68% dei consumatori è disposto a pagare di più per un prodotto se dietro c'è una storia autentica e coinvolgente. Perché comprare quel brand di caffè o quelle scarpe? Spesso non è solo per la qualità, ma perché quel marchio ci racconta una storia in cui ci rispecchiamo, che ci fa sentire parte di una community, che evoca l'idea di casa, di avventura o di successo. Cambia la narrazione, cambia il valore di ciò che tocchiamo. Le parole hanno un peso economico ed emotivo enorme. E a proposito di parole che colpiscono dritto al cuore, a volte le parole e queste situazioni che abbiamo appena raccontato, queste storie dietro anche a un prodotto da comprare, spesso sono proprio un'ossessione.

0: Ma quanto è estivo questo pezzo di Samurai J, Ossessione, a chiudere oggi il nostro Algo Day, dove abbiamo parlato di storytelling e abbiamo capito che non è una cosa da scrittori o pubblicitari, ma che riguarda tutti noi. Allora, qual è la sfida di oggi? Che storia state raccontando a voi stessi sulla vostra vita? Se continuate a ripetervi la storia del sono sfortunato, non ce la farò mai, beh, sappiate che il finale è già scritto. Però oggi, con tutto quello che ci siamo detti, qualcosa si può fare, si può voltare pagina, cambiare le parole, diventare i registi coraggiosi della nostra giornata e non le comparse. Prendete in mano la penna, scrivete il capitolo più bello della vostra vita. Grazie per aver ascoltato me e le mie storie su tutte le nostre 80 radio collegate. Ci sentiamo al prossimo Algo Day. Nel frattempo fate della vostra vita un racconto straordinario. Ciao a tutti da Consuelo. La linea torna a Chico Catenacci. Ciao!
1: From 7ba.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7ba.fm/altiradio.
2: Dolomiti Meteo, emesso giovedì 11 giugno ore 13, il tempo per il pomeriggio sera. Cielo da poco a localmente a tratti parzialmente nuvoloso per qualche annuvolamento cumuliforme irregolare. Non si esclude del tutto un isolato breve piovasco o rovescio sulla fascia prealpina centro-orientale, 5-10%. Temperature massime in aumento, supre Alpi a 1500 metri, 8 gradi a 2000 metri, 6. Su Dolomiti a 2000 metri, 8 gradi a 3000 metri, meno 3. Venti in quota da nord-ovest in rinforzo fino a Tesi. Nelle valli non esclude qualche raffica da nord verso sera sui settori settentrionali. 10-30 km orari a 2000 metri e 20-35 a 3000. Venerdì 12 giugno fino al primo mattino sereno o poco nuvoloso con qualche locale nube bassa e velatura. Dalle ore centrali e nel pomeriggio parzialmente nuvoloso su Dolomiti. Su Prealpi, più soleggiato soprattutto sui settori veronesi, precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento, su Prealpi massime in lieve aumento, su Prealpi a 1500 metri minima 5, massima 9, a 2000 metri minima 6, massima 8, su Dolomiti a 2000 metri minima 2, massima 9, a 3000 metri minima meno 2, massima 0. Venti in quota tesi da nord-ovest, anche forti in alta quota verso sera, brezze nelle valli, a 10-25 km orari a 2000 metri e 30-60 a 3000. Sabato 13, cielo sereno o al più poco nuvoloso, ottima visibilità, precipitazioni assenti, temperature in deciso aumento su valori estivi e superiori alla media, specie le massime. Su Prealpi a 1500 metri minima 8, massima 16, a 2000 metri minima 7, massima 14. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 6, massima 16, a 3000 metri, minima 0, massima 4. Domenica 14 giugno, giornata di stampo estivo con cielo generalmente sereno, o al più poco nuvoloso per qualche velatura sui monti veneti. Nel pomeriggio qualche annuvolamento e non del tutto escluso un temporale di calore. Temperature in lieve aumento, venti in quota tesi moderati, da nord-ovest. Lunedì 15 giugno, poco nuvoloso al mattino dalle ore centrali e nel pomeriggio sera, tempo più instabile con aumento della probabilità di rovesci temporali, temperature massime in lieve calo, venti in quota moderati da nord-ovest con brezze nelle valli. La quota dello zero termico, oggi giovedì 2700 metri, venerdì 3000 metri, sabato 3500, domenica 3600, lunedì 3500 metri. Il prossimo bollettino domani, venerdì 12 giugno.
3: Es ist kalt, wir müssen weg hier, komm. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und ich habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen und du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch, hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Sie kommen. Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird

Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che, alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La corte assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. In provincia di Milano, un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre 73enne con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco uccidendolo. È stato arrestato dai carabinieri. Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma de Mallorca, ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Il calcio. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026, il più grande di sempre per numero di squadre partecipanti, 48, è ormai alle porte. La cerimonia inaugurale è svolta in tre diverse nazioni, in due giorni separati. Come sempre, grandiosi ospiti saranno protagonisti dell'evento introduttivo e la FIFA ha comunicato che ben 900 persone saranno coinvolte nell'organizzazione dell'evento. Si parte oggi allo stadio Azteca di Città del Messico con la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara Messico-Sudafrica in programma alle 21 ora italiana. Il Canada la vivrà domani a Toronto prima di Canada-Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti sempre domani a Los Angeles prima di USA-Paraguay. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha scritto ai tifosi una lettera aperta pubblicata sul Messaggero. Credo sia arrivato il momento di aprire una fase nuova, più dialogo, più ascolto, più responsabilità reciproca. Anche io voglio una squadra capace di vincere. Intanto il club smentisce ufficialmente le voci su possibili operazioni per la cessione della società. Nessuna trattativa è in corso. Non c'è tempo di respirare nella Volleyball Nation League 2026. Dopo il debutto nella tappa canadese di Ottawa, l'Italia torna immediatamente in campo per affrontare la Germania, avversaria tradizionalmente ostica e capace negli ultimi anni di ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel panorama europeo per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi. Si tratta di un'altra occasione preziosa per misurare lo stato di avanzamento di un gruppo rinnovato che guarda già agli europei di settembre come grande obiettivo stagionale. Il fischio d'inizio è in programma alla TD Place Arena di Ottawa con inizio alle 22. Il basket è una finale inedita, quella tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, arrivate all'atto conclusivo della stagione che mette in palio lo scudetto della stagione 2025-26. Le due squadre, arrivate rispettivamente al terzo e quarto posto in regular season, hanno avuto la meglio su Brescia e sulla Virtus Bologna, sovvertendo il fattore campo in semifinale e dando il via a una serie che promette spettacolo. Si comincia stasera alle 20. La Formula 1 da oggi a domenica 14 giugno, appuntamento con il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Si parte oggi alle 14.30 con la conferenza stampa piloti. Domani doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scatta la caccia alla polla. Domenica la gara con il semaforo verde che scatterà alle 15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

0: Hey, Buzz, you hear about the Switch?
1: He's right over there.
0: Not that Switch, our Switch, to APG&E.
1: Well, we can do that?
0: Customers can switch electric suppliers anytime to find a better rate, lock in pricing.
1: I don't want new wires. I'm very attached to ours.
0: Only the part of the bill that covers electricity supply changes.
1: To APG&E?
0: People love their flexible, affordable electricity.
1: Nice.
2: Learn more at APGE.com.
3: Nessun algoritmo.
4: Nessuna intelligenza artificiale.
3: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
4: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
3: Scelta con la mente.
4: E con il cuore.
3: Nient'altro.
5: Il suono dei ricordi playlist.
6: The Sound of Memories playlist.
3: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Buon pomeriggio dalla redazione. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Ieri sera, tornando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi è stato coinvolto in un violento incidente stradale, lo apprende l'ANSA. Nonostante la forza dell'impatto, ne è uscito praticamente illeso, riportando solo lievi ferite. Si sono presentati in procura a Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale due dei quattro ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa ventenne spagnola in Erasmus. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. Dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La posizione della

L'amministratore delegato della Juventus, Damian Comolli, è in discussione da parte della proprietà della Juventus, che in queste ore sta decidendo se rinnovargli fiducia o se, come pare più probabile, dare il via ad un profondo cambiamento all'interno del management del club. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlo Santana.

grande canzone, entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirati a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra radio. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Tim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante. We'll be right back.

Stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti minuti? 4 e mezzo? Facciamo così,

0: tra poco nel Golden Classic.
1: In sequenza continua. No one can tell me that
2: I'm doing wrong today. Stai ascoltando Golden.

sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe, canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

0: sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo. Grande canzone comunque. New York, New York, Patrice Rushen con Never Gonna Give You Up, invece, per i minuti che sono arrivati dopo. E adesso cosa facciamo? Prick! Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo

fatta apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70 e 80 con la voce di Marco De Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un prossimo.

Buon pomeriggio dalla redazione. La BCE alza i tassi di un quarto di punto e porta il tasso dei depositi al 2,25%, ampiamente attesa dopo lo shock energetico della guerra all'Iran. La decisione è la prima stretta da settembre 2023. Tassi di rifinanziamenti salgono al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Annuncio di Donald Trump sul suo social Truth. Gli Stati Uniti stasera colpiranno duramente l'Iran, la cui marina, aeronautica, i radar, la difesa antiaerea e ogni altra forma di difesa, insieme alla maggior parte delle sue capacità offensive, sono ormai annientate. La cronaca è stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre del 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Due dei quattro ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa ventenne spagnola in Erasmus si sono presentati in procura a Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. La UEFA ha designato l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la prossima Supercoppa, che si disputerà il 12 agosto tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Artan era stato incluso nella lista degli arbitri per la Coppa del Mondo 2026, ma non ha potuto partecipare perché non gli è stato consentito l'ingresso negli Stati Uniti. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Al nord, venerdì, tempo stabile e soleggiato, così come al centro, solo qualche velatura al mattino, mentre il sud vedrà un po' di instabilità, nubi sparse, anche ampie. Dal pomeriggio avremo maggiori addensamenti sui rilievi della Calabria, con possibili brevi isolati piovaschi. In Sardegna il tempo risulterà invece soleggiato. Temperature in calo al sud, in ripresa al nord per un weekend oltre i 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Pronto signora, salve, scusi, mi sei...

0: Sente lei, mi sente bene?
1: Dica pure.
0: Ecco, no, perché siccome stiamo aprendo, allora stiamo facendo il test del microfono, quindi lei mi sente?
1: Sì, sì.
0: Ecco, io la sento.
1: Lei mi sente?
0: Cioè, lei provi a parlare, dica 1, 2, 3.
1: Cosa vuole?
0: No, mi dica prova, 1, 2, così controllo se sento bene.
1: Sento benissimo.
0: Anch'io la sento bene, quindi apriamo.
1: Io non ho voglia di parlare.

Direi che il test microfono sia andato egregiamente, anche se la signora non aveva voglia di parlare. Detto questo, noi apriamo perché vi sentiamo e ci sentite bene. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Con voi sempre Daniele Dalmuto. La ricetta è sempre la stessa: buona musica, notizie improbabili, situazioni imbarazzanti in giro per l'Italia e anche così approfondimenti musicali, perché da quest'anno abbiamo inserito, come avrete avuto modo di seguire, delle analisi riguardanti agli album più belli della storia della musica del passato, secondo ovviamente il nostro punto di vista. Quindi mettete la monetina nel carrello che si parte.

0: invocherai.
1: Oggi ricordiamo San Dionigi e compagni martiri. San Dionigi, vescovo di Parigi, è famoso per aver camminato con la testa in mano dopo la decapitazione. Oggi sarebbe un eroe horror comedy, probabilmente avrebbe un canale YouTube chiamato Parla la mia testa, in cui ovviamente risponde alle domande dei fedeli. I suoi compagni martiri invece si lamentano ancora che la processione era troppo lunga e che non c'era abbastanza catering.

0: Pronto?
1: Pronto, salve, scusi, riguardo ai compagni del caso di San Dionigi.
0: Chi è?
1: L'almanacco, abbiamo parlato di San Dionigi e compagni martiri.
0: Ah, non lo so.
1: Ah, non li conosce lei?
0: No.
1: Perché è stato vescovo oltretutto.
0: Non lo so.
1: E quindi che cosa diciamo noi? Perché se uno ci ascolta non sappiamo cosa aggiungere.
0: Niente. 1, 2,

0: questa notizia, ci scusiamo in anticipo, fa un po' schifo, però boom di vomito e diarrea sulla nave da crociera. Il viaggio nei Caraibi è stato un disastro. Chi si imbarca per una crociera di rete Caraibi non può immaginare di finire invischiato in un'epidemia. La sventura si è abbattuta su decine di passeggeri della nave Serenade of the Seas della compagnia Royal Caribbean. La crociera era partita da San Diego il 19 di settembre ed era attesa a Miami il 2 di ottobre. L'allarme è scattato domenica 28 settembre quando il caso è stato segnalato ai centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Secondo i dati comunicati, su 1874 passeggeri, 94 hanno riferito di essere stati colpiti da sintomi gastrointestinali, ma non solo, segnalati casi di febbre, crampi addominali, dolori muscolari e mal di testa. L'ipotesi principale è che a causare l'epidemia sia stato il norovirus, noto per l'elevata contagiosità e la capacità di diffondersi tramite contatto diretto, superfici, acqua o alimenti contaminati.
1: Pronto
0: signora, scusi il disturbo, no, volevo chiederle se anche lei, come è successo nella nave, avesse avuto questi problemi di traversone, di nausea.
1: Dove?
0: È successo sulla nave che hanno avuto traversone in bagno, la nausea, vomito. Lei non ha avuto problemi, no?
1: Io qui non ho avuto problemi.
0: Quando è stata l'ultima volta che è andata in bagno che ha avuto proprio il traversone, un po' di cagarella, come si dice?
1: No, non ce l'ho.
0: Quindi sta bene,
1: faccio fatica.
0: Ah, quindi il problema è totalmente opposto, non è stata presa dal virus della nave, diciamo.
1: No.
0: Meno male. Allora la saluto.
1: Lasciare il

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, no, in merito al pezzo del giorno, il brano che dobbiamo mettere.
0: Non ho capito niente.
1: La canzone di oggi, Don't You Hear Me Calling, se possiamo trasmetterla, se le voleva sapere qualcosa anche lei eventualmente.
0: No, mi dispiace, ma sto facendo il pranzo, non ho tempo, manco per sentirla, te ringrazio.
1: Ah, allora buon pranzo, buon appetito.
0: Grazie altrettanto a lei.
1: Don't You Hear Me Calling, questa è una traccia più narrativa, quasi semi ballata, che racconta la preghiera, la richiesta d'aiuto, la paura e la speranza. C'è il tema di un fratello malato che doveva avere un trapianto di cuore che ridà profondità al testo. Il ritmo è più rilassato, che nei pezzi più funk c'è spazio per lasciarsi toccare, per ascoltare. La voce di Annie è particolarmente espressiva in questo brano.

0: Pronto?
1: Sì, pronto signora, salve. Quindi anche lei così ci dà conferma che questo brano rispetto agli altri è un pochino più soft, più rilassato?
0: Ma scusi, chi è?
1: È il supermarket. Questo brano è più rilassato che nei pezzi più funk di quelli che abbiamo trasmesso precedentemente.
0: Ma non capisco niente.
1: Non le è piaciuta la canzone quindi?
0: La canzone?
1: Sì, Don't You Hear Me Calling, è ancora in sottofondo se sente.
0: Ma io sto ascoltando la messa.
1: Ah, la santa messa. Allora niente, la saluto e sempre sia lodato, come si dice.
0: Grazie, anche tanto.

0: Il meteo, secondo voi? Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Signora, salve, scusi se la disturbo. Gentilmente, Supermarket Meteo. Abbiamo un blocco satellitare sulla zona di Modena. Se ci potesse gentilmente dire com'è la situazione di oggi lì dalle sue parti, indicativamente.
1: Ma che sappia io, non c'è niente che non va.
2: No, no, cioè, però dico, oggi è soleggiato o nuvoloso, insomma, in base al...
1: vuol sapere il cielo e c'è il sole.
2: Ah, soleggiato, giornata soleggiata, immagino anche con temperature abbastanza alte per essere ottobre.
1: Sì, sì, sì.
2: Ancora abbastanza sì. Caldino. Ascolti, signora, gentilmente, c'è giornata ventosa in assenza di vento oppure si sta bene, insomma?
1: Si sta bene, bene.
2: Non c'è vento?
1: No.
2: Ho capito, voi siete in zona Modena, quindi non ci può dire anche se... lei non vede mare da casa sua, immagino, giusto?
1: No, no, no.
2: Quindi non sa se è mosso o agitato?
1: No, no, di sicuro.
2: Ho capito. Va bene, mi può dire anche domani come sarà indicativamente, se pensa che possa piovere o meno?
1: Vabbè, domani dell'avvenire nessuno lo sa, tantomeno lo posso sapere io, mi dispiace.
2: Esatto, vedremo domani quando apriamo le finestre, come si dice, no?
1: Ecco, così.
2: Esatto, grazie, buona giornata.
1: Anche a lei.

0: Cari amici di Supermarket, anche oggi, giovedì, ci facciamo con il nostro consueto carrello della spesa un giro tra il mercato indipendente. Torna da noi un artista che è già stata in passato nostra ospite, lei è Beatrice Bigoni con il suo nuovo singolo Mai. Beatrice, bentornata a Supermarket.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Beatrice, allora questo singolo Mai, una canzone che celebra l'amore. È un pezzo, come insomma definisci tu, super frizzante, che fa subito venire voglia di ballare, ma dentro c'è anche un messaggio importante sull'amore visto come un viaggio fatto di alti e bassi. Quanto è stato divertente unire la leggerezza del ritmo ad una riflessione così profonda?
1: Beh, è assolutamente divertente. Poi questa è una canzone che è nata in modo divertente. Stavamo ascoltando ieri Raff Montanari di PMS Studio vari brani, anche un po' per prendere ispirazione, e ho detto dai, voglio con lui, vogliamo fare delle canzoni un po' più ballad. E allora mi ha detto va bene, e poi ho pensato che nell'ultimo periodo non avevo scritto più canzoni d'amore, io sono partita scrivendo canzoni d'amore, e allora ho detto va bene, dai, proviamo, mettiamoci in gioco, vediamo come andrà questo pezzo. Però tendenzialmente non sono una scrittrice che tende a fare canzoni molto impegnate, serie. Per il momento voglio farle leggere, per far ballare le persone, quindi abbiamo unito queste due cose, così via.
0: Beh, comunque fare un brano, diciamo, leggero, non per questo non può comunque trasmettere qualcosa di importante, come hai fatto tu, esatto, in questa canzone. Quindi molte volte dietro canzoni più tra virgolette spensierate ci sono messaggi anche molto importanti, e quindi mi piace sottolineare anche questo. Allora Beatrice, nel brano dici che trovare la persona giusta è raro, ma quando succede non bisogna farsela scappare mai. Qual è il segreto, ovviamente secondo il tuo punto di vista, per custodire una persona speciale e non perderla tra le mille incertezze della vita?
1: Beh, indubbiamente il segreto è amare prima se stessi. Cioè, io sono convinta che per trovare l'amore bisogna prima amare se stessi, perché solo così si può riconoscere il valore, il proprio valore, riconoscere il valore proprio anche dell'amore. Quindi una volta conosciuto ciò e appurato il proprio valore, allora si potranno incontrare delle persone che ci potranno esaltare, ci potranno far sentire amate. Io guardo molto mi ha fatto cambiare anche molto una frase che mi disse una volta un signore, che mi ha fatto cambiare totalmente prospettiva un po' su questa visione, che mi disse: io guardo molto una donna, un uomo, come sono in base al compagno o la compagna che si sono scelti, e così capisco com'è la persona. Ed effettivamente è vero, descrive molto la gente di cui ci circondiamo, descrive molto come siamo, secondo
0: certo,
1: me.
0: Certo, quello è vero, ti do ragione. Poi molte volte, sai, le persone arrivano a noi un po' come una calamita. Ci sono anche situazioni in cui arrivano di personaggi che sarebbe meglio non arrivassero. Però comunque io ho sempre detto che il destino, in base a come siamo, ci dona persone, ci dona amore, e quindi molte volte arrivano a noi un po' come se dovessero per forza arrivare, ecco, diciamo così. Allora Beatrice, a questo punto, prima di ascoltare Mai, dei contatti da dare a chi ci sta ascoltando per cercare e approfondire la tua conoscenza sul web?
1: Assolutamente, seguitemi su tutti i social, mi trovate come Beatrice_Bigoni, e mi raccomando, seguitemi anche su Spotify, ma non solo, perché insieme a Luca Cavina ho un'agenzia di modelli artisti e un programma televisivo che abbiamo lanciato da pochissimo su YouTube e su canale 80 dell'Emilia Romagna, che si chiama Model Project. Quindi mi raccomando, seguite Model Project anche per rimanere aggiornati su tutte le novità e tendenze e vedere tutto ciò che si cela dietro al mondo del fashion, ma vissuto da vicino. Model Project.
0: Perfetto Beatrice, ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia, in bocca al lupo per il tuo ovviamente percorso artistico e lavorativo, perché comunque vivi di arte, ho visto a 360 gradi. Ci ascoltiamo Mai, grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, il corriere per lo scarico del sabbione.
0: Il scarico del?
1: Sabbione, via Battuzzi.
0: Sì?
1: Via Battuzzi Giacomo, Melandre, abbiamo 4 metri cubi di sabbione del Delta del Po.
0: Un attimo,
2: Pronto?
1: Sì, pronto, no, scusi, avevamo questo scarico di sabbione, volevamo sapere se era destinazione vostra oppure se c'è stato un errore nella consegna.
2: C'è stato un errore perché io non l'ho ordinato.
1: Chi l'ha ordinato, scusi?
2: Ah, non lo so.
1: No, perché sono 4 metri cubi, un bel mucchione dal Delta del Po.
2: No, no, ma io non l'ho ordinato nessuno.
1: Ma chi stanno facendo i lavori lì?
2: No, niente.
1: No, che vengono lì, scaricano lì davanti.
2: Cosa?
1: No, dico, arriva il camion, scarica lì davanti, c'è spazio, sì, per la betoniera.
2: Ma come dire? Scarica dove? Scusa?
1: Anche la betoniera devono scaricare.
2: Ma scusi, ma guardi che qui non ha arrivato niente nessuno, non ci tiriamo per
1: no,
2: niente.
1: No, noi il camion c'ha lo scarico su via Battuzzi, 4 metri cubi di sabbione del Delta del Po e una betoniera. Chi ha fatto l'ordine per dovete fare dei lavori?
2: Non lo so chi l'abbia fatto.
1: E chi dove li mettiamo, scusi?
2: Non lo so.
1: No, perché vengono lì, scaricano lì, l'autista non è che se lo porta indietro.
2: Abbia pazienza, scusa. Io dovete parlare con chi vi ha ordinato di fare il lavoro.
1: Noi abbiamo la roba sul camion, non dobbiamo neanche.
2: Scusa, lei sta parlando con una persona che è all'oscurità, perché non c'entra per niente, quindi non lo so.
1: Ma avete preso, scusi, il sabbione col badile da dare una sbadilata lì attorno
2: a
1: casa?
2: Non lo so, lei sentiamo, io sto facendo altre cose, io non c'entro per niente, lei faccio come crede.
1: No, è che,
2: no,
1: è che 4 metri cubi le bloccano il cancello.
2: Saluto, buongiorno.

0: Dicono che la pazienza sia la virtù dei forti. Io sto ancora cercando di capire dove si compra.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

cari amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati con me anche quest'oggi e vi do ovviamente appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Economia in primo piano. Dopo quasi 3 anni, la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione, risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Il via libera con 170 sì, 138 no e 3 astenuti. Approvate anche parti della risoluzione d'azione che avevano avuto il parere favorevole del governo. Terribile tragedia a Reggiani, in provincia di Reggio Emilia, dove un ragazzo di 21 anni è morto probabilmente annegato dopo essere rimasto bloccato nella vettura di servizio finita in un canale pieno d'acqua in località Brugneto. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di oggi. Scene da film d'azione nel centro commerciale di Novate Milanese, dove un comando di 3 uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tadikon, DJ, va o-

0: mezz'ora per l'aggiornamento con 8 tracce, circa la nostra classifica dance, ovvero la DJK7. Naturalmente più andiamo verso l'estate più aumenta il clima salottiero delle nostre puntate, perché insomma la temperatura sale e sale in tutti i sensi, perché fa molto molto caldo quando è che abbiamo le edizioni Catwalk Time, o soprattutto insomma comunque delle belle ospitesse. Ed è questo il caso di questa puntata, perché noi la nostra ospite la vediamo, perché non c'è foschia, si sa che la redazione è in riva all'Adriatico, dall'altro lato ci sono i nostri cugini della Croazia e tra questi c'è Ale Danger, dovrebbe essere in linea, vediamo se c'è. Pronto?
1: Pronto.
0: Grazie Ale, ciao.
1: Ciao.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Tra l'altro Ale Danger andrebbe detto in spagnolo, io lo so dire in portoghese Ale Perigrosa Alejandra, invece in spagnolo si dice
1: Ale Peligrosa.
0: Ah, vedi, lo stesso, Peligrosa con la L anziché con la R come in portoghese. E perché diciamo questo? Perché praticamente stiamo parlando con una boliviana, un po' boliviana, un po' croata, ecco perché sei in qualche maniera a casa. Però so che verrai a seminare un po' di panico, perché verrai a dare prova del tuo cognome, non so se viene a nuoto, perché praticamente verrai dalle parti di Villa Rosa di Martin Sicuro al New Garden e seminerai un po' di panico, perché tutti quanti ti aspettano, telefonini pronti per tutti quanti i selfie e tutto quanto il resto, giusto?
1: Giusto. Questo weekend sarà molto caldo in Villa Rosa.
0: Vedi, quindi queste sono promesse e minacce. Davvero sta facendo scalpore tutta quanta la campagna con le tue immagini, che sono davvero di una grande carica erotica, però sono insomma a portare anche e soprattutto tanta allegria e spensieratezza. Noi però sai che dobbiamo anche trasmettere i dischi della classifica, allora partiamo subito con la zona qua, con la zona 25 new entry di questa settimana, St. Jacobs, I Don't Mind, DJK7, tutti i giorni on air.

ad alzare, elevare le temperature. Ale Danger, già ne abbiamo parlato, tra l'altro fa molto discutere tutta quanta una rassegna con le foto, perché c'è un set fotografico dove hai questo lollipop, no? Questo lecca lecca circolare che somiglia un po' al microfono, poi vedremo anche perché. Ma quando è che ricorri al lollipop? Quando

0: Non vuoi dire qualcosa, non hai nulla che ti viene in mente, o quando dice vabbè preferisco non parlare, allora mi prendo il mio lecca lecca e mi impegno così?
1: Il lollipop, sai, è una cosa che mi piace molto perché è molto dolce, anche perché c'è doppio senso, no, con il lollipop.
0: Tu la sai lunga, quindi vabbè. Però a parte il lollipop c'è anche qualcos'altro di sferico, adesso tutti quanti a pensare a male, ma tu sei anche una che usa il microfono, perché naturalmente siamo a poche ore dall'uscita, anzi in queste ore sta per uscire proprio il tuo nuovo disco, poi insomma ne sapremo di più, adesso parliamo di questa cosa. Naturalmente tutti pronti con i telefonini per i selfie, perché proprio in questo weekend, manca pochissimo, no? Quindi 12 e 13 di giugno al New Garden di Villa Rosa, appuntamento con Ale Danger. Come è venuto questo soprannome qua? Perché hai pensato a Danger?
1: Perché sono un po' peligrosa.
0: Vedi. Quindi.
1: Sì, e mi sta bene. Tutti dicono sei troppo tenera, ma quando mi conosci bene sono un po' peligrosa.
0: Ah, ecco, vedi, hai due, hai delle qualità nascoste, diciamo.
1: Esatto. Lo vedrete questo weekend al New Garden con gli spettacoli che saranno molto calienti.
0: Insomma, di scena nel suo spettacolo davvero unico, ne stanno parlando tutti, Ale Danger e in tour italiano, due date davvero da non mancare a Villa Rosa di Martinsicuro al New Garden. Intanto ascoltiamo un altro pezzo, siamo in zona 22, Man on the Moon in Afro House.

0: Di questa puntata di Settiva DJ K7, siamo in onda su oltre 80 emittenti. E visto, Ale, sei davvero pericolosa perché mi fai beccare anche delle papere e non riesco nemmeno a concentrarmi su quello che dico al solo pensiero di essere in collegamento con te. Però invece tu sei concentratissima perché fai musica. Ma che genere di dischi registri? Che tipo di musica? Di che tipo di musica ti occupi?
1: Allora, io faccio il reggaeton, giustamente perché sono latina, ma questo ultimo brano sarà un electro latin house.
0: Ah, ecco, vedi, quindi electro latin house, quindi diciamo un reggaeton molto più occidentalizzato, no? Che so, quasi british, insomma, che raccoglie una bella mistura, no? Per non lasciare scontento nessuno. Allora, un po' boliviana, un po' croata, ma soprattutto tanto tanto monella, diciamolo tranquillamente.
1: Tanto, quello tantissimo.
0: Ok, ascoltiamo un altro disco e poi ancora Ale Danger.

0: Posizione 25 di 7 giorni fa, gran balzo in avanti di 6 caselle ed eccolo qua in 19esima piazza. La prima parte della puntata di oggi è volata via velocissima perché insomma a generare scompiglio, elemento di disturbo della puntata, Ale Danger ce l'abbiamo ancora in linea perché deve darci appuntamento e soprattutto il bacio a tutti gli ascoltatori di mandare. Ale,
1: allora vi aspetto a tutti questo weekend, venerdì 12 e sabato 13 al New Garden di Villa Rosa a Martin Siculo. Non potete mancare perché ci saranno tantissime tantissime sorprese.
0: Benissimo, mandaci un bacio.
1: Un besito a tutti quanti e buon weekend.
0: Ciao Ale, grazie, ciao, per aver accettato il nostro invito, alla prossima, ciao, ciao Ale, ciao. Danger, che probabilmente sentiremo in anteprima anche con il suo pezzo, però adesso dobbiamo proseguire con la classifica di questa settimana, ma soprattutto attenzione Ale Danger, che possiamo conoscere, possiamo farci un selfie e qualcos'altro pure insieme nelle notti di venerdì e sabato al Villa Rosa, cioè a Villa Rosa di Martin Siculo, al New Garden, questo splendido, elegantissimo locale. Salutiamo anche Mister Ago, che al solito ha sempre la produzione in queste diavolerie, non è da solo.

di Gaga che è venuta fuori con questa in tandem con Doi Si.

più 7 sul rollino di marcia, una posizione al giorno conquistata ed eccola in cifra tonda. Ad aprire le danze invece del weekend, nel corso degli aggiornamenti di fine settimana,

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio All Go Day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio All Go Day.
2: From 7 bar.fm alter radio All Go Day.
0: From 7ba.fm / alter radio All Go Day. From 7ba.fm / Alti Radio.
3: Pronti, prontissimi per una nuova puntata di All Go Day. Ciao a tutti, c'è Consuelo con voi. Grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e un saluto a tutte le radio che ci trasmettono. Oggi parliamo dello storytelling, ovvero l'arte di raccontare storie. Un superpotere che ognuno di noi possiede, anche se spesso non sa di averlo. E penserete voi, direte voi, ma che cosa stai dicendo? No, no, è così, pensiamoci un po'. Noi non compriamo solo oggetti, non scegliamo solo canzoni. Noi che cosa facciamo? Ci innamoriamo delle storie che ci stanno dietro. La scienza dice che quando ascoltiamo una bella storia, il nostro cervello rilascia ossitocina, l'ormone dell'empatia e della connessione. Praticamente siamo programmati biologicamente per amare i racconti, che sia la storia di come avete conosciuto il vostro partner o il modo in cui raccontate la vostra giornata al bar. Ognuno di noi è il regista della propria narrazione. Ma non preoccupatevi, piano piano capiremo tutto quello che sto dicendo. Oggi scopriremo come le storie cambiano la nostra vita, quindi restate connessi.

chissà quante storie avremo da raccontare su questa tutta nata storia di Pino Daniele, soprattutto noi che siamo un po' più avanti con l'età, ma siamo sempre attuali. Oggi, parlando di storytelling, non possiamo non citare quel signore che si chiamava Steve Jobs. Nel 1984, quando la Apple presentò il primo Macintosh, Jobs non salì sul palco ad elencare megabyte, circuiti o dettagli tecnici che nessuno avrebbe capito. Che cosa fece? Usò lo storytelling. Proiettò un video ispirato ad un romanzo che ricorre ogni tanto nel nostro Olga Day, ne abbiamo già parlato in un'altra puntata. Il romanzo in questione è il 1984, di George Orwell. E lì ha mostrato la Apple come l'eroe ribelle che arrivava a salvare l'umanità da un futuro grigio e dominato dai computer giganti della concorrenza. Jobs non vendeva un pezzo di plastica e silicio, vendeva l'idea di libertà e creatività. Proprio questo fa lo storytelling, trasforma un oggetto comune in un mito. Un mito come è stato proprio Pino Daniele che abbiamo appena ascoltato. Un altro che è veramente un mito della musica, Bruno Mars.

di avventura o di successo. Cambia la narrazione, cambia il valore di ciò che tocchiamo. Le parole hanno un peso economico ed emotivo enorme. E a proposito di parole che colpiscono dritto al cuore, a volte le parole e queste situazioni che abbiamo appena raccontato, queste storie dietro anche a un prodotto da comprare, spesso sono proprio un'ossessione.

0: Ma quanto è estivo questo pezzo di Samurai J, Ossessione, a chiudere oggi il nostro Algo Day, dove abbiamo parlato di storytelling e abbiamo capito che non è una cosa da scrittori o pubblicitari, ma che riguarda tutti noi. Allora, qual è la sfida di oggi? Che storia state raccontando a voi stessi sulla vostra vita? Se continuate a ripetervi la storia del sono sfortunato, non ce la farò mai, beh, sappiate che il finale è già scritto. Però oggi, con tutto quello che ci siamo detti, qualcosa si può fare, si può voltare pagina, cambiare le parole, diventare i registi coraggiosi della nostra giornata e non le comparse. Prendete in mano la penna, scrivete il capitolo più bello della vostra vita. Grazie per aver ascoltato me e le mie storie su tutte le nostre 80 radio collegate. Ci sentiamo al prossimo Algo Day. Nel frattempo fate della vostra vita un racconto straordinario. Ciao a tutti da Consuelo. La linea torna a Chico Catenacci. Ciao!
1: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

ti riesco a dire no. Solo vorrei che ci pensassi un po'. Hai già deciso di me cosa farai? Sei più decisa, decisa più che mai. È che non ci riesco a dire no.

0: sono guai.
1: Rimani con noi, ascolta Radio Meano, la web radio direttamente dalle Dolomiti Bellunesi.

Buonasera, ben trovati dalla redazione. Diversi piani e corridoi del Pentagono sono stati chiusi ed è in corso l'evacuazione di altre aree a causa di quello che viene definito un incidente con materiale pericoloso, secondo quanto riferisce la CNN citando tre fonti e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Rilevato un problema con la qualità dell'aria. Il presidente della Turchia Erdogan è tornato a paragonare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ad Adolf Hitler, affermando che farà la sua stessa fine. Secondo il presidente turco, gli attacchi israeliani nella regione sono simili a quelli di uno squalo che sente odore di sangue. Tra le persone indagate nell'inchiesta bellunese sulla cabinovia dei giochi invernali Milano Cortina ci sarebbe anche una dirigente del Ministero Trasporti e Infrastrutture. Il procuratore capo non smentisce. Al centro dell'inchiesta, per turbativa d'asta, presunte irregolarità nell'affidamento dei lavori per la cabinovia Apollonio Socrates. Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta due giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi tre anni, prime tra tutti le sue mogli. In casa Juventus il futuro dell'amministratore delegato Damien Comolli è sempre più in bilico. La proprietà sta valutando in queste ore se confermargli la fiducia oppure avviare, come sembra più probabile, un profondo rinnovamento ai vertici del club. Si fa il nome di Andrea Carnevali del Sassuolo. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio di inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21, ora italiana. E dopo una serie di colloqui con la CAF, la UEFA ha designato l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la prossima Supercoppa UEFA che si disputerà il 12 agosto tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Artan era stato incluso dalla FIFA nella lista degli ufficiali di gara per la Coppa del Mondo 2026, ma non ha potuto partecipare perché non gli è stato consentito l'ingresso negli Stati Uniti. In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. E dopo l'addio a Comolli in pole position per prenderne il posto c'è Giovanni Carnevali, attuale AD e dirigente del Sassuolo, da sempre molto stimato dal mondo Juve, tanto che nei giorni scorsi ha avuto un incontro con la proprietà bianconera. Kimi Antonelli è il padrone della Formula 1. Il bolognese della Mercedes sta mettendo insieme dei numeri clamorosi. 5 vittorie consecutive, primo posto nel mondiale con ampio margine su Lewis Hamilton e ruolo di favorito assoluto per la conquista del titolo. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sports UK. Cerco di accettare la pressione il più possibile perché non voglio che mi distrugga come è successo l'anno scorso nella stagione europea. Poi ha detto, dunque cerco di accettarla e di accettare la sfida. Provo a godermela il più possibile senza preoccuparmi di nient'altro, se non della guida. Chiudiamo con il ciclismo, Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Dopo la beffa della quarta tappa, Wout van Aert vince la quinta in volata a Villars-les-Dombes. Finalmente arriva il gruppo a ranghi compatti, dopo le tre fughe andate in porto nelle prime quattro frazioni e a imporsi allo sprint è il belga, che si mette alle spalle Hugo Hofstetter e Phil Bahaus, decimo l'italiano Matteo Trentin. Era l'ultima notizia, dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Al nord, venerdì, tempo stabile e soleggiato, così come al centro, solo qualche velatura al mattino, mentre il sud vedrà un po' di instabilità, nubi sparse, anche ampie. Dal pomeriggio avremo maggiori addensamenti sui rilievi della Calabria, con possibili brevi isolati piovaschi. In Sardegna il tempo risulterà invece soleggiato. Temperature in calo al sud, in ripresa al nord per un weekend oltre i 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

Buonasera dalla redazione. Gli esteri in apertura. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti insiste oggi con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli stati colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il Pentagono è in lockdown, diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Successivamente la CNN ha dichiarato lockdown scattato per un falso allarme, ora ci sono i controlli. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice veregina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Una nube di fumo nero e denso si è alzata in cielo nel pomeriggio di oggi a Roma, ad andare a fuoco un vivaio in via Fossato di Vico, in zona Mandrione. Il rogo è scoppiato verso le 17:30 e in breve tempo il fumo nero e denso si è alzato verso il cielo, visibile da chilometri di distanza e da molte delle zone di Roma. Il calcio sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo, ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite, gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21 ora italiana. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Finta associazione sportiva, bar in nero, scoperta dalla finanza. I finanzieri del Comando Provinciale di Belluno hanno scoperto un'associazione sportiva dilettantistica che operava esclusivamente sulla carta, utilizzata per gestire un bar tavola calda. L'indagine, condotta dalla tenenza di Auronzo di Cadore, ha rivelato che l'attività era finalizzata a eludere il fisco. Accoltella la moglie e poi ferisce se stesso, dramma a Santa Giustina. A Santa Giustina, un uomo di 63 anni, ex poliziotto in pensione, ha accoltellato la moglie durante una lite domestica e successivamente ha tentato di togliersi la vita. La donna, Silvia De Martin, è un agente di polizia ancora in servizio. L'episodio ha scosso la comunità locale. Escursionista dispersa sul cammino retico, ricerche senza esito. Le ricerche di un escursionista di 68 anni, attesa a Alano di Piave, non hanno prodotto risultati. La donna, con doppia cittadinanza inglese e neozelandese, non è mai arrivata alla struttura prenotata dopo aver completato una tappa del cammino retico. Circa 50 soccorritori hanno battuto l'area senza successo. Incendio a un cassonetto, due giovani denunciati. Due giovani ventenni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per aver appiccato il fuoco a un cassonetto all'ingresso del Parco Città di Bologna. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, le forze dell'ordine sono riuscite a identificarli rapidamente. Belluno, respinte le dimissioni di Dal Pont, piena fiducia nell'operato. Il sindaco di Belluno ha respinto le dimissioni dell'assessore Marco Dal Pont, esprimendo piena fiducia nel suo operato, nonostante la recente vicenda che ha coinvolto un familiare e un'aggressione che ha scosso la comunità. La decisione è stata presa dopo un confronto diretto con l'assessore e una riflessione condivisa con i gruppi di maggioranza. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale,
0: solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore,
0: nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist,
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia, su

da mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere, qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare, qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: La voce della Valbelluna, il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: bel casino.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Alexa, apri Alberto De Gennaro.
1: Buon ascolto del programma di Alberto De Gennaro, Remember. In onda in tutta Italia, in FM e in tutto il mondo dal web. Ora in riproduzione, Alberto De Gennaro.
2: Stiamo per entrare nell'anteprima di Remember.

L'11 giugno apre le porte alla musica internazionale e noi ci siamo. Le emittenti via via si stanno collegando alla diretta, il palinsesto o playlist che dir si voglia scalpita. E con i miei collaboratori sto per farvi vivere una esperienza legata ai ricordi attraverso la musica di storici ed intramontabili vocalist o di band, le cui sonorità acustiche accompagneranno questa serata sino alla mezzanotte. Ma fino ad allora attenderete che la mia voce vi dica, stella stellina, la buonanotte s'avvicina.

Una band a dir poco fotonica, altro che noi della trasmissione oramai attempati. Uno dei più grandi frontman di sempre sembra avere fatto un patto con il diavolo, tanta è l'energia che sprigiona all'età di 82 anni. Mick Jagger e i Rolling Stones ci hanno accompagnato in apertura dell'anteprima di Remember.

I nostri 33 giri ingialliti dal tempo sono i ricordi musicali della nostra vita e come in una immersione di note a 360 gradi amplificheremo solo per voi la gioia per la mente oltre che per le orecchie mediante la discografia già palpabile da questo primo input di trasmissione. È uno dei cosiddetti capisaldi, punto di riferimento per i nostalgici del soul e dell'R&B, è colui che grazie ad uno stile raffinato venne definito non a caso il re nero dell'amore, Barry White.

Un legame perfetto tra romanticismo e una voce che aveva qualcosa di diverso dagli altri artisti. Rileggendo la storia delle sue canzoni, una curiosità balza alla mente. Lui è cresciuto nei malfamati sobborghi di Los Angeles e fu arrestato all'età di 16 anni per furto d'auto, ma è stata la passione per il canto a spingerlo ad abbandonare la strada per dedicarsi interamente alla musica e, signori, questa è storia!

Giovedì 11 giugno, in una serata fuori dagli schemi e oserei dire a tratti surreale, mi accingo ad invitare i redattori Margherita, Maurillo e il Conte Max, con improbabile tentativo di circonvenzione, a posare le forchette e lasciare da parte le vettovaglie. Occhio disagiati, qui si inizia ufficialmente e vi garantisco che, per coloro che ci seguiranno sino alla fine, sarà impossibile poi dimenticarci. Ah, ma prima di iniziare, una notizia giunta in redazione per errore, credendoci quelli del radiogiornale.

Ad Anagni, nel Lazio, l'amante della moglie ricatta il marito, scrivendogli un SMS. Se vuoi riaverla, devi darmi 5.000 euro. La risposta però non si è fatta attendere. Te ne do 10.000, se te la tieni.

0: Se posso chiedere, qual è la stagione che ognuno di voi preferisce vivere? La musica che accompagna ogni periodo dell'anno vi piacerebbe andasse di pari passo con il vostro umore? Un esempio, inverno, con il buio, nella città illuminata solo da luci artificiali, un consono relax alla Barry White. Don't go changing, trying to please me. In autunno, con le foglie cadenti, vincere la malinconia, magari con gli Earth, Wind and Fire. Do you remember when it was September? E poi, per chi ama il solleone estivo, la frizzantezza della disco music da Ombrellone e Mare. The summer is magic, is magic, oh oh oh, the summer is magic. Non so voi, ma personalmente una delle quattro stagioni che compongono l'anno preferita dal sottoscritto è la primavera, perché in essa si vive uno sprazzo di rinascita meteorologica attraverso un'osservazione empirica, tanto cara ad Aristotele, che non è il filosofo greco, ma mio cugino, che come me ama quella stagione e che ora sa che dopo tutta questa filippica sta per partire un pezzo dei The Real Thing, 1979, che cantava pure in italiano, nella version di casa nostra, Marina Ray, e recitava Primavera.
1: Alberto De Gennaro.
2: Alberto De Gennaro.
1: Alberto De Gennaro presenta.
2: Presenta.
1: Remember. Remember. Remember.

Ma guarda te, se uno speaker per presentare una canzone deve addentrarsi nei pergugi di un'articolata disquisizione, tanto da scomodare addirittura Aristotele, ma non il greco, sempre mio cugino, che stava intagliando le noci di cocco per la prossima stagione al mare. E voi direte, ma le taglia adesso? Manca ancora tempo prima di udire in spiaggia il tradizionale richiamo del cocco bello. Certo, lui sa come mantenere il frutto esotico sempre fresco, con la polpa bianca e quel sapore dolce e acidulo. Ma meglio che non vi dica in cosa lo immerge. What is

Sin qui uno dei pilastri indiscussi e tormentone assoluto del 1993, caratterizzato da una ritmica incalzante e perfetta per la hit parade di quell'annata. Ma il nostro Decanter mescola con sapienza un ennesimo sapore fruttato di quel vitigno firmato dal produttore Lee Marrow, e l'etichetta è il ritmo della notte by Corona. This is the

Esplosione, ma vera esplosione di energia prodotta dalla voce di una cantante brasiliana naturalizzata made in Italy in un gemellaggio tra Rio de Janeiro e Milano, dove ora risiede Olga Maria de Souza, alias Corona. Questi sono gli inni da spiaggia più riconoscibili nella storia recente della musica da ballo. Ma cosa accadeva negli anni 70-80, in quel periodo dove non esisteva Spotify e lo streaming e neppure le compilation di Apple Music scaricate dal cellulare?

Ebbene sì, il sound festoso da Salsedine Racchettoni era quello del 1975, riscoperto con nostalgia grazie alla KC. Un brano che ha contribuito a dare il via alla disco music commerciale più di 50 anni fa. Ma quanti altri successi planetari usciti lo stesso anno? Sarò vecchio, démodé, vintage, ma chi non ha mai ballato sulle note di Rock Your Baby?

Un brano dalle sfumature dance, easy rock, che ha coinvolto la generazione anni 70 diventando un fenomeno globale nel decennio successivo. E la voce di George McCree è riuscita ad immergerci in quell'atmosfera del periodo, da pantaloni a zampa d'elefante, sgargianti camicie, con lungo colletto e capelli inabidati da una brillantina che, per la verità, a ben vedere, stava sicuramente meglio sulla capoccia di un certo Tony Manero.

Simbolo della febbre del sabato sera, sicuramente il più rappresentativo dell'intero album, che assurge a colonna sonora del film che lanciò nel 1977 sul grande schermo John Travolta. E a proposito del farsi travolgere, da Brooklyn, dove venne ambientata la pellicola, un'iconica regina della discoteca Odyssey, luogo in cui si esibì per la prima volta Donna Summer.

0: Nata in quel di Boston, Donna Summer ha vissuto a lungo in Europa tra la fine degli anni 60 e 70, risiedendo in Germania prima di tornare oltre oceano, ma fu proprio in Baviera che conobbe Giorgio Moroder, il musicista italiano che per lei realizzò un sodalizio artistico forgiando il sound di una disco music futuristica. E l'esempio lo ritroviamo con un suo personale prodotto.
1: Remember, Authors Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 3017 in Etis. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Mica Ommi, il doveroso saluto alle emittenti in collegamento con Remember attraverso i molteplici canali che voi ascoltatori potete utilizzare per seguirci live. Il più consono sarebbe quello di venire qui in radio, magari suonando il campanello con il naso, poiché si spera che le mani risultino occupate da cabaret di pasticcini e bottiglie di fior d'arancio. Ma se tanto mi dà tanto, mi sa che qui non suonerà nessuno.

Ai nostri tempi non avevamo l'Eurovision Song Contest, ma il Festival Bar di Vittorio Salvetti, colui che creò l'evento dal 1964, e quella kermesse molti la ricordano con nostalgia, perché un po' ci manca, con quelle meteore che cavalcavano il palco dell'Arena di Verona. Quanti di voi si ricordano, ad esempio, della biondina Mandy Smith, una mix di Brigitte Bardot e Claudia Schiffer messe assieme? Questo è il 1988 di Boys and Girls.

Mandy Smith era di una bellezza incredibile, quella ragazza londinese che fece innamorare gran parte del pubblico maschile che seguiva il Festival Bar del 1988. I miei stessi autori, Conte Max e Maurillo, a quei tempi meno vetusti, persero parecchie diottrie nel seguirla in TV. Ed io? Beh, a differenza di loro, entrai nel suo camerino per chiederle quale fosse il suo shampoo preferito e la sua risposta fu: esci dalla doccia, maiale, vai a fare le interviste per il bene dei cantanti tu, e questa è la ricompensa.

Cara regista Margherita, ma anche voi ascoltatori boomer, noi siamo una razza in via d'estinzione. Noi non siamo la generazione di Ernia, dito nella piaga, Artomi. Ci piace una botta di vita con il sorriso di chi, come il mio barista, che dialogando con un cliente gli diceva: che stupida mia moglie, ha comprato un mouse e non ha neppure il PC. E l'altro, e la mia allora, che ha acquistato una scatola di preservativi da portarsi in vacanza, e io neppure ci vado.

Quando la cover incontra la voce di un artista come Rod Stewart, il binomio con la original version si può apprezzare in egual modo. Che ne dite? Finché voi ci pensate, noi anticipiamo l'estate con uno dei pezzi più iconici di quegli anni 90. E allora, welcome all'experience di quell'universo scelto tra miliardi di canzoni che invita tutti ad alzare le mani al cielo, immaginandovi in una vacanza all inclusive su una nave da crociera, mentre con i balli di gruppo vi accingete al classico trenino.

Il pop si fonde piacevolmente con il latinoamericano e il reggae, ciò fa sì che nasca una sorta di mix che trasforma anche l'ascoltatore più sedentario in un provetto fruitore delle piste da ballo. Sono cosciente che la nostra prossima estate italiana sarà più austera, visti i crescenti aumenti globali. Il fumo anche delle sigarette elettroniche proibito in molte spiagge, il divieto di giocare con la palla o tenere alto il livello della musica. E uno penserebbe, e allora me ne vado in un'isola tropicale. Sì, però, come arrivarci dopo il taglio dei voli aerei più che dimezzati a livello globale? Allora, siate sognatori e immaginatevi che chiudendo gli occhi potreste essere lì, on the beach.

ditecelo se siamo stati in grado di rilassarvi con la paradisiaca proposta musicale di Chris Rea. Il videoclip, pensate, venne realizzato in un'isola greca tra spiagge solitarie e case bianche con i tipici balconi azzurro mare, il colore delle isole elleniche che ispirano poesia in note rilasciate dalla classica cartolina di luoghi come Santorini, Mykonos, Rodi, Zante, e qui mi tacito, altrimenti noto la lacrima solcare il viso di coloro che ne colsero la bellezza in passato ed ora la possono solo rimembrare. Ma la strada da percorrere c'è, ed è la proposta di Michael Jackson con Show You The Way To Go.

Quando comincio a parlare di vacanze, già alla metà del mese di giugno avverto la contrastante ideologia del nostro direttore artistico, il quale mi dice a microfono spento: De Gennaro, mica dovrai andare ad abbronzarti pure quest'anno? Lo sai che il sole è malato e provoca tumori della pelle? E tu, Conte Max, sei cosciente che i tuoi nobili predecessori dal sangue blu erano tali poiché solo i plebei avevano la carnagione scura? Il mio collega e realizzatore della playlist Conte Max quest'anno se ne andrà sulla catena himalayana dell'Asia e per questo ci dice già ora Namaste.

tutto. E poi che non si dica che Remember non è multietnico, per questo si adopera ad accogliere tutte le richieste dei nostri collaboratori, come Rashid, il quale da Calcutta è arrivato sin da noi con al seguito una mucca, per lui sacra e simbolo di prosperità. E mentre si dialogava con il nuovo collega dell'ufficio stampa, lui mi ha detto: lo sai, De Gennaro, che un giorno potresti reincarnarti proprio in lei? Il mio turbamento è andato alla mungitura, nel senso che mica mi piace pensare ad uno che mi strizza quotidianamente le mammelle. E poi, nell'induismo, lo sterco di vacca assicura salute e prosperità, ed è con quella che ogni giorno mi spalmerebbero.

Ah, quanti momenti legati ai mitici anni internazionali 70-90! Chi li ricorda con nostalgia? Era l'atmosfera che ci legava al Walkman, al Ciao, quel motorino il quale raggiungeva il ritrovo dei ragazzi del muretto, al biliardino, dove trascorrevamo i pomeriggi immedesimandoci in Baggio, Tardelli, Cannavaro, quelli del mondiale dell'82 in cui l'Italia vinse 3-1 contro la Germania Ovest in finale, conquistando il terzo titolo mondiale, mentre loro, i teutonici, si consolarono con altri palloni decantati da Nena, 99 Luftballons.

Ed ora, se vi dicessi che il gruppo degli Acqua, quelli di Barbie Girl, si sciolgono dopo una tournée in Lapponia, voi pensereste ad una bufala, visto che la band Acqua si scrive senza la C. Ma c'è una parte di verità in ciò, poiché hanno veramente annunciato che non si esibiranno più dal vivo, e ci dispiace, poiché hanno contribuito a farci vivere un ascolto molto easy. Qual è, secondo voi, la canzone che più li rappresenta oltre a quella già citata poc'anzi? Proviamo a scoprirlo.

L'insensibile regista Margherita, amante di altri generi più sofisticati, mi diceva: gli Acqua, ma esistono ancora? Ma se da oltre 20 anni non producono più nulla? Collega, ci sono band a lento rilascio e poi loro sono danesi e la terra da cui provengono è composta da gente rilassata, direi quasi caustica. Mica come gli svedesi Ace of Base, che con l'Eurodance spaccarono di brutto nel 1992.

Un'ennesima traccia, e questo me lo conferma in cuffia la regia, tratta ancora la prima tintarella estiva. E qui mi dicono, sei in grado di indovinarne il titolo? Beh, io lo giro a tutte le ascoltatrici che, sentendone le prime note, si immergeranno nella prova costume. Ma permettetemi, che ve ne frega di quel sex appeal che vorreste sfoggiare in spiaggia? Tanto gli uomini guardano tutti il telefonino, tutti, a parte il bagnino. Che stavo a dire? Ah sì, il brano.

Bailamos! In questo mondo che vorticosamente gira alla velocità di un twister, come non ascoltare allora un altro gruppo, questa volta pop rock brasiliano, che guarda caso porta il nome del tornado che ha ispirato alcuni film della serie Disastri. Loro sono un quintetto, i Twister, e ci propongono El Juego de la Vida.

0: il ritmo che vi resterà in testa e che racconta quello che si prova in questo studio, solo chi lo vive con noi può comprenderlo esattamente. Indossate le vecchie espadrillas che avete riposto in cantina, poggiatevi sul cranio più o meno pelato un cappello dal look latino, alzate il volume e benvenuti nell'isola del divertimento. Noi siamo quelli di Remember.
1: State ascoltando Remember.
2: Remember.
1: Con Alberto De Gennaro.

Ma insomma, basta colleghi del backstage con queste battute di terz'ordine. Non è che uno, passando una canzone che parla di Maria, poi se la debba per forza fumare. Sarebbe come a dire che James Bond, a forza di Martini, fosse sempre ubriaco tanto da farsi ritirare la patente e pure la sua Aston Martin durante un'azione di spionaggio. Ma come lo spiega un agente segreto poi al Secret Intelligence Service? E io, come posso dirvi chi è il prossimo artista? Poi dovrei uccidervi.

Dopo James Brown, giunti a questo punto, vorrei elargirvi un ricordo del 1985. In quell'anno Domini, Cure sorpresero tutti con un brano che correva veloce come un cuore innamorato ed inquieto, chitarre acustiche rapidissime, basso pulsante e una batteria incalzante, perfetta miscela per la New Wave dalla voce di Robert Smith.

Non c'è che dire, Cure, con un ritmo danzabile irresistibile. Un classico degli anni 80 che racconta la perfetta sintonia del synth pop della band del Regno Unito. E nello stesso periodo, con uguale genere musicale, un duo anglo-tedesco arricchì la scena artistica. Allora erano i Picnic White House. Ma la

Da anticonformismo gli 80 e tanti progetti discografici europei e internazionali in perfetto stile dance. E poi ci sono loro, la storica rock band statunitense di Los Angeles, nata nel 76 e considerata tecnicamente una delle più preparate della loro generazione, che non piace a Maurillo solo perché gli ricorda l'infanzia e i suoi capricci, quando la mamma gli faceva Totò sul culetto, perché già in tenera età non voleva gli omogeneizzati ma il pollo allo spiedo. Noi naturalmente si scherza, ma loro sono i Totò, quelli di Rosanna.

La musica mondiale, con un groove inconfondibile d'altri tempi, ritornerà la prossima settimana qui con Remember. Ma come? È già finita? Già! I ritmi che hanno gettato le basi per le due ore trascorse assieme potrete riascoltarmi in replica, collegandovi alle radio che ci riprogrammeranno nel corso dei prossimi giorni. Seguite il profilo Facebook di quel bell'uomo di Alberto De Gennaro, il quale aggiorna settimanalmente coloro che, bontà loro, ci trasmettono. In redazione, la regista Margherita, il tecnico Conte Max, l'autore Maurillo e colui che ora disinfetterà la spugna antisoffio del microfono dopo averci più volte sputato sopra. Oh, ma che schifo, autori! Dovevo proprio dire anche questo particolare?

Oggi parliamo di caffè, quel liquido scuro che separa la civiltà da una strage premeditata. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Preparate la moca.

0: I love Java.
1: Avete presente quel cartello che vendono in tutti i negozi di cianfrusaglie? Quello con scritto non parlarmi finché non ho bevuto il mio caffè. Ecco, se ne avete uno in cucina sappiate che non siete originali. Siete solo dei potenziali sociopatici che hanno bisogno di un alcaloide per non rispondere buongiorno con una testata sul setto nasale del proprio vicino. C'è questa narrazione romantica del rito mattutino, il profumo sale, la moca che gorgoglia, tutte balle. La verità è che siamo dei tossici legalizzati. E la mattina cerchiamo una scossa. Guardatevi allo specchio prima della tazzina, sembrate una comparsa di The Walking Dead, con il pigiama di pile e le occhiaie che arrivano alle ginocchia. Intanto sta salendo il caffè, voi interagite con le nostre pagine social, entrate nella nostra community.

One More Cup of Coffee, ancora una tazza di caffè. Questa è una cover di Iridescence di un brano di Bob Dylan del 1976. E poi finalmente arriva il primo sorso di caffè, miracolo. Improvvisamente i vostri neuroni, che fino a un secondo prima stavano giocando a 1, 2, 3 stella, in un angolo del vostro cervello decidono di tornare al lavoro. Ma non è che diventate simpatici con una tazza di caffè, eh? Diventate solo lucidi quanto basta per pianificare magari una vendetta contro il vostro collega che vi aspetta in ufficio con troppa allegria. Ammettiamolo, chi è felice alle 8 di mattina senza caffeina o è un santo, o mente, o ha dei problemi veramente seri con la realtà. Noi abbiamo bisogno del nostro fango nero bollente per accettare l'idea che anche oggi bisogna andare a lavorare. Coffee and TV, i Blur.

Coffee and TV, lo ricordate il video? C'è la busta di latte che cammina per strada. Quindi se mi incontrate per strada e non ho una tazzina in mano o un bicchierino, fatemi un favore, passate oltre. Non è per cattiveria, è istinto di sopravvivenza, non si sa mai. Ma voi conoscete l'origine del caffè? Ne parliamo tra poco, vi ricordo soltanto che si parla di capre e di Etiopia.

0: Ti vedo.
1: Ti vedo.
0: Tra poco i vostri messaggi sono veramente...
2: Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.
0: Pazzeschi e dire poco. Have a nice day, Stereophonics. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

Angelo dice: io prima del primo caffè della mattina non sono antisociale, sono proprio un pericolo pubblico. Ditelo in radio, chi usa le capsule di plastica aromatizzate al caramello merita l'esilio immediato dall'Italia. Solo Moka. Questo lo diceva Peppe. Enrico dice invece: ma quelli che chiedono un decaffeinato d'orzo in tazza grande con latte di soia tiepido e schiuma fredda?

L'origine del caffè ci porta in Etiopia, intorno all'anno 800, un pastore Kaldi. Un giorno nota che il gregge impazzisce dopo aver mangiato delle bacche rosse. Le capre iniziano a ballare. Lui vede le capre e che fa? E assaggia anche lui le bacche. Una persona saggia scapperebbe, lui no. Il pastore vede gli animali sotto l'effetto di stupefacenti naturali e decide di provare la stessa sensazione. E come va a finire?

quanti caffè al giorno bevete? Io dopo il quinto non li conto più. Fanno male. Di qualcosa dobbiamo morire prima o poi.

Dicevamo Caldi, il pastore mangia le bacche rosse e con la pressione addonila corre da un monaco di un monastero vicino. Gli urla: ho trovato il paradiso, guarda le capre. Il monaco era un tipo scettico, guarda, pensa e grida: strego neri, e butta le bacche nel fuoco. E qui avviene il miracolo: quelle bacche si tostano, il profumo invade la stanza. I monaci cambiano idea, annusano l'aria. Beh, dico, forse il demonio ha un gusto ottimo in fatto di aromi. Macinarono quelle bacche e le misero in infusione. Il resto è storia. Quindi, la prossima volta che sosteggiate il vostro espresso da 3 euro in Piazza Duomo a Milano, ricordate, state solo replicando l'esperienza di un gregge di capre etiopi eccitatissime. La civiltà occidentale è stata costruita su un'intuizione ovina, a quanto pare. E guardando come guidiamo nel traffico, direi che il legame con le capre è rimasto intatto. Siamo una specie superiore, riusciamo a fatturare perché abbiamo deciso di imitare il delirio psicomotorio di un ovino. Fondamentalmente la nostra civiltà è un rave di capre.

Naturalmente parleremo anche dei baristi, di come vi guardano quando ordinate certe cose al bancone. E tra poco i messaggi delle signore all'ascolto.

Lovely Day. Siete su Viaggiando Nathan Day Radio Show con Saverio Lombardi. Quali sono le richieste più assurde che possono fare un bar? Un caffè marocchino con Nutella in fondo, granella di nocciola e panna montata sopra. È un dolcificante liquido perché sono a dieta. Monica dice: bere caffè impedisce di dormire, per il contro dormire ti impedisce di bere caffè, un circolo vizioso bellissimo. Sandra dice: la mia scala di priorità è 1 il caffè, 2 tu, il mondo al numero 3. Siamo in ottima posizione allora. Speaker, hai la voce così attraente che solo un espresso doppio lunedì mattina ti supera.

Pensate che quando il caffè arrivò in Europa, i preti gridarono all'idolo pagano scandaloso e nero e Satana in tazza. Papa Clemente VIII decide di assaggiarlo. Il risultato? Sarebbe un peccato lasciarlo solo agli infedeli. Praticamente Papa Clemente VIII è il primo influencer marketing della storia. Dalla scomunica al rito della domenica in tre sorsi. Pensate che esiste gente che paga 50 euro per un caffè defecato da un piccolo mammifero indonesiano, lo zibetto. Avete capito bene? Abbiamo trasformato un processo digestivo animale in un bene di lusso. È la prova definitiva che se vendi qualcosa come esclusivo, l'essere umano è disposto a bere letteralmente di tutto, pur di sentirsi superiore al suo vicino.

Die with a smile, morire con un sorriso. È quello che dicono i baristi la mattina. Il magico e terrificante mondo del bancone, dove alle 7:30 del mattino c'è chi entra e dice un espresso grazie e si comporta come una persona normale, e chi poi diventa lo scienziato pazzo della caffeina. Due macchiati freddi schiumati, un corto in tazza grande e un deca in vetro. Sembra un prospetto per il lancio dei missili nucleari, invece è solo il lunedì mattina al centro di Milano. Il barista è l'unico professionista al mondo che ti insulta con gli occhi mentre esegue i tuoi ordini assurdi, mantenendo una velocità che alla NASA se la sognano soltanto. Come lo bevete il caffè? Interagite col vostro speaker itinerante.

0: Tracy Chapman, Stand By Me. Questo è un live al Late Show di David Letterman.
1: Oh darling, darling, stand.
0: La tazza del caffè di David Letterman è uno degli oggetti di scena più iconici che ci sia. Nella sua celebre frase, se non fosse per il caffè non avrei praticamente personalità.
1: Stand by me, stand by me.
0: È un bevitore assiduo di caffè.
1: Stand by me, stand by me.
0: Accelera il metabolismo. Il mio dorme però.

Cristiana Polegri, Matteo Brancaleoni. Non so che darei. Perfetto. Questa è proprio musica perfetta per un aperitivo sul mare.

Il mondo del caffè è molto vario, tra orrori e varietà. C'è il caffè solubile, il paradosso della pigrizia, una polvere triste che pretende di sfidare la fisica. Versate acqua su detriti chimici sperando nel miracolo, ma ottiene soltanto un fango tiepido che offende la termodinamica e il buon gusto.

Espresso è il caffè solubile, non è una bevanda, è una resa incondizionata alla mediocrità. Ma volete mettere il rito della moca? Un culto pagano, direi. Alle 6 del mattino, come zombie assonnati, si fa tutti la stessa liturgia, il sacro monticello di polvere, l'acqua fino alla valvola, guai a sgarrare, e l'attesa del gorgoglio. Chi lo beve zuccherato, chi lo beve amaro. Chi guarda la tazza con un delirio di incoscienza che dura almeno 15 minuti. E poi il lavaggio della caffettiera, mi raccomando, solo acqua, perché il sapone è un peccato mortale. Si dice che più la caffettiera sia incrostata, più venga il caffè buono.

personalmente prendo il caffè amaro senza zucchero. Si dice che chi beve caffè amaro sia psicopatico. Posso confermare. Siete su Viaggiando Nate in the Radio Show con Saverio Lombardi. Oggi parliamo di caffè. Interagite come state facendo, siete fantastici. Entrate nella nostra community. Scaricate l'app. Mettete il cuoricino allo speaker. Lasciate un caffè sospeso in qualche bar. C'è sempre chi non se lo può permettere, ma è un piacere regalarglielo.

Don't Know Why, non so perché, Nora Jones. Beh, non so perché si può anche adattare al bar dove arrivano i tre personaggi mitici. L'indeciso cronico che arriva dopo la fila interminabile e chiede cosa avete. Oppure l'ingegnere chimico che ordina un macchiato freddo in tazza grande, schiuma calda, latte di soia a 62 gradi e tre gocce di dolcificante. Don't know why I didn't. Forse sta cercando un carburante per la NASA, non un caffè. E poi c'è il geometra dello zucchero, versa tre bustine, gira per mezz'ora e in quel vortice lo zucchero si fissa sul fondo. La regola d'oro è: se sul vostro ordine ci sono più di tre aggettivi, voi siete la parte del problema. Andate in pace, ma restate agitati. Stessa ora, stessa tachicardia. Siete stati su Viaggiando Night and Day Radio Show. Non siate creep, non siate strani quando andate a prendere un caffè.

Un'ora di viaggio è letteralmente volata parlando di caffè. Abbiamo toccato Bob Dylan, le capre di Caldi, le follie dei clienti al bar, David Letterman, la sua tazza. E non potevamo che chiuderla quest'ora con Creep. Whatever makes you happy. Ma voi restate sintonizzati. Magari cambiamo marcia. Magari vi porto dentro altre storie nuove, incredibili. D'altronde siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro barista itinerante.

Perché il caffè alla fine è un rito, ma è anche un modo per accogliere un amico, per guardare in faccia il vostro amore e dire magari buongiorno.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.